0: spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao! Avevo bisogno

0: La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Erika e Roberto da Cologno. Vorremmo ascoltare Sottomarini di Mahmood. Grazie mille.
1: Mamma, ho scelto troppe cose nella vita da fare, forse sono

0: La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Tiziana dal Lago di Viverone. Mi piacerebbe ascoltare Antidroga di Emma e Fibra. Auguro a tutti una buona settimana.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Radio Manila telesuona quando vuoi.

La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Federico. Potete farmi sentire Cabana di Irama. Se fosse già passata va bene, mai mai di Levante. Grazie e buonanotte.

La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Andrea di Savigliano. Saluto Graziella e Francesca e le dedico la metà della mela di Ligabue. Buonanotte.

La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Roberto dalla provincia di Alessandria. Sto tornando a casa e vorrei ascoltare Jovanotti e Alfa con Buon Vento. Grazie mille.

0: Jumps.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho y yo de lejos no veo

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila te le suona quando vuoi.

La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Giovanna da Fenestrelle. Volevo se si potesse ascoltare Lazza con Buio Davanti. La dedico al mio compagno Ettore. Grazie mille. Un bacio.

La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao, sono Ernie. Per piacere potrei ascoltare Bryan Adams con The Best of Me. Grazie mille. You got it.

0: orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:01.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Costantino da Stradella. Per favore vorrei ascoltare This Song di Conan Gray. Vi auguro un tuffo al mare. Buona serata a voi. Grazie.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Bella Wagyu, sono Gelier, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono in compagnia dei miei cugini. Potresti mettere Serenata di Serena Brancale e Alessandra Amoroso. Saluti, Elisa.

0: La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Gigilea, siamo di rientro a casa da una gita fuori città. Volevamo chiederti se potevi mettere Perfect di Carl Brave.
1: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es

La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao, siamo Nicolò e Gabriele da Lodi. Vorremmo ascoltare l'Amour Toujours di Gigi D'Agostino. Buonanotte a tutti i manilosi.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Gigi e Sonia da Asti. Vorremmo ascoltare Parafulmini di Ernia. Grazie a tutti.

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

cose cambiano, forse anche tu dovresti farlo. Ti senti vecchio a 30 anni come Benjamin Button, non ho voglia di spaccare l'iPhone. C'è una per tutto quello che non serve, è un cazzo. Da quando è tutto sul mercato, nessuno va al mercato, tutti sono sul mercato. Anche la pussy mi ha stancato, ora che piace a tutti, so già che non mi amano.

musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Fabio, Chiara, Diletta e Davide e stiamo tornando dal mare. Vorremmo ascoltare tutta l'Italia di Gabri Ponte. Buona serata a tutti.

vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Buonanotte Manilosi. Potreste mettere In the Stars dei Rolling Stones in versione remix. La dedico a tutti quelli che lavorano di notte come me. Grazie mille. Fabio da Chieri.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 4:01.
0: In diretta con la signorina Manila 9001.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Gennaro. Potete mettere Vivere una favola di Vasco. La dedico a Ilaria, la donna della mia vita, che è il regalo più bello che la vita potesse farmi. Ti amo tanto, grazie.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina 9001, mi metteresti Ultima poesia di Marcella Bella? Grazie, mando baci a te e a Daniela di Saluzzo, Artesia.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina, buongiorno, buon inizio di settimana, spero tu stia bene. Per favore mi fai sentire Lola Pons e Jody Tonno con Colpo di Fulmine, ti ringrazio. Ti mando un abbraccio, saluto tutti i manilosi, mando un bacio a Elsa, Silvia, Margherita, Artesia, Eleonora e un saluto a Gianni, Alino, Marco, Walter di Somariva, Walter di Nonne alle famiglie, chi non ascolta Radio Manila è Game Over, Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina. Senti, per favore, questa mattina vi farete ascoltare a Sky Full Hope Stars dei Coldplay. Ti ringrazio, saluto tutti i manierosi in ascolto, auguro a tutti una buona giornata, un buon inizio di settimana. Saluto Gianni Panatè, Patte di Sommarivo, i panettieri di None, Daniela di Saluzzo e Margherita di Santena. Un grandissimo abbraccio a mia moglie Nuccia e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao da Lino.

0: Ciao, sono Francesca Michelin. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Asia e sto andando in aeroporto con mio papà e le mie amiche. Puoi mettere Neon di Shiva e Sfera e basta. Grazie.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao, sono Paola di Sommariva Perno. Mi piacerebbe ascoltare Max Pezzali. La dedico a Mauro Di Pecetto, il più bello del mercato di Corso Chieti. Grazie.

0: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, mi fai ascoltare Memory Lane di Tokyo Hotel. Buona serata a tutti da Massimo da Rivalta.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Come? Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
19: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
20: Sono le 5 e 2 minuti.
21: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
22: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, buongiorno a tutti dalla vostra signorina 9001. Le vacanze sono nel pieno per molti di voi. Mare o montagna, riposo e divertimento. E poi la musica non può mancare con il Manila Box e le vostre richieste al 338 50 38 908. Sentiamo chi è pronto a farci ascoltare la sua scelta.
2: Ciao, sono Maria Grazia, sto andando al lavoro. Mi metteresti A te di Jovanotti oppure Cuore rotto di Tiziano Ferro, e la dedico a Davide e Erika che anche loro stanno andando al lavoro. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, che è game over.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei.

sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che

0: Ciao Radio Manila,
1: sono Alessandro da Torino. Volevo mettere una canzone da dedicare al mio più grande amore, Pupo Su di Noi, e nella Ti Amo. Ricordare a tutti i manilosi che chi non ascolta Radio Manila è per oggi noi, e oggi per noi è un giorno veramente bellissimo. Grazie e buona giornata a tutti.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.

La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina, per favore mi faresti ancora ascoltare Angry Eyes di Eric Carmen? Grazie, ciao Dalino, un abbraccio alla signorina.

Eleonora Domenilla, sono Nita di Benevagena. Mi potessi mettere la musica di Last Cut Coop, assererei. Lo dedico alle mie colleghe che facciamo il turno del mattino, e soprattutto lo dedico a una delle colleghe che si chiama Noemi. Grazie mille che non ascoltare la De Manila, non Game Over.

La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila. Ciao Manilosi, sono Giorgio da Torino. Vorrei ascoltare Vacci Piano di Emma Ercomi. La dedico alla mia principessa Anna, nonché la mia ragione di vita. Ciao.

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Buongiorno Manilosi, vorrei fare una dedica alla mia regina, alla mia Ladybug, alla mia Buffy, alla mia Serena. Storie brevi, grazie da Enzo.
3: Ciao, sono Talanai e se non ascolti Radio Manila sei game over.

La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Denise, sono in macchina con i miei amori Matteo e Rebecca, siamo in viaggio per andare a Benidorm in aereo in vacanza. Volevo dire a loro che li amo tanto e ascoltare per sempre CD dal Da Vinci. Grazie.

0: Sport!
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Buongiorno Radio Manila, sono la Romance. Questa mattina puoi dedicare a tutte le mie amiche, ma tutte, l'ultima canzone di Malgioglio. Buon inizio settimana a tutti, buon inizio a te, un bacino, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao dalla Romance.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, il nostro tempo è terminato. Siamo ai saluti. Vi lascio con Alice D'Amico e la sua carica mattutina. Continuate a mandare messaggi al 338 50 38 908. Vi auguro buon lunedì. Ciao Radio Manila, sono Sergio da Cuneo. Vorrei richiedere Passenger di Alex Warren. Grazie mille.

0: Radio Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria. È bello sedersi e vedere subito. Buongiorno, giorni caldi in arrivo, caldo, giorni caldi, allerta caldo. Vabbè. Ci stiamo abituando? 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Oggi insieme sino alle 10. Buongiorno.

0: Wow, come siamo partiti questa mattina con 90 DJ Snake, J Balvin. Buongiorno Vanilosi, buongiorno Vanilosi, dicevo oggi insieme fino alle 10. Mi raccomando, state con me. Iniziamo? Andiamo? Avanti.
1: Buongiorno Alice, buon inizio settimana a te e tutti i Vanilosi. Alice, come sempre fai tu? Fa caldo però Alice, in questi giorni sono stata meglio. E forse sabato notte è stata la prima notte che ho dormito proprio dormito. Però almeno io stamattina fa di nuovo caldo. Vi auguro buon proseguimento. E chi non ascolta Radio Manile, game over. Baci baci Stella.
0: Ma io non voglio esagerare, mi sa che questa è la mattina più calda degli ultimi giorni, o sbaglio? Easy Lover, ce l'avevo nel taschino.

0: sì.
1: Avevo questa nel taschino questa mattina, chissà che cosa riserva il mio taschino per i prossimi giorni. Questa è Phil Collins con Easy Love. Buongiorno, buongiorno Radio Manila, buon inizio di settimana. Mentre vado a lavorare mi fai sentire Due Anime di Max Pezzali, grazie, la dedico a tutti voi, buona giornata. E allora iniziamo anche con una bella canzone da cantare di Max Pezzali. Nel frattempo saluto come sempre le manilose e i manilosi che già a quest'ora sono collegati anche al nostro streaming, per esempio attraverso la nostra

0: Sali su Radio Manila, un dialis, questo weekend è volato, spero che anche questa settimana passi in fretta. Poi finalmente 2 settimane di ferie. Questa mattina ti posso chiedere, è finita di Pier Davide Carone? Un saluto a te e a tutti i manilosi, chi ne ascolta Radio Manila è game over. Guarda, purtroppo quella canzone non è in playlist, io sono qua, fammi sapere Marzia, mi raccomando, Buongiorno Radio Manila, posso ascoltare i Travis con Flowers in the Windows? Se non ci fosse Side, grazie, buona giornata a tutti, Fabio e Roberta. Arriva tra poco
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Manila.
3: E ricordatevi, se non ascoltate Radio Manila,
4: sei game over.
2: Dai il volo.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: I Travis. Buongiorno Alice, sono Giusy da Carasco. Oggi mi faresti ascoltare per favore Non dovrei, non dovresti di Francesco Renga e Giusy Ferreri. Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Una buona giornata a voi, baci.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi.

0: sei solo che devo salutare, perché abbiamo un'altra richiesta. Buongiorno, io sono Nicolas da Santena. Questa mattina mi piacerebbe ascoltare il più grande spettacolo dopo il Big Bang di Jovanotti. Grazie, una buona giornata a chi ne ascolterà domani nei Game Over. Che dici, va bene lo stesso Nicolas se ascoltiamo L'estate addosso? Bella carica, una canzone di qualche anno fa, ve lo dico di quanti anni? Non ve lo dico, intanto caldissimo ragazzi, sono già 24-25 gradi.
1: L'estate

0: va? Tutto bene?
1: Sì, tu?
0: Ieri è stato il mio 33° compleanno, ieri non sono riuscita a mandarvi il messaggio. Volevo ascoltare una canzone a vostro piacimento di Andrea Cerrato, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Io sto andando a lavorare, e voi?
1: Eh beh, siamo al lavoro, eh. No, intanto saluto anche Andrea che ascoltiamo tra poco con Umani al Top, e facciamo tanti auguri anche a te. Bacio.
2: Radio Manila, estate.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Andrea Cerato con Umani al top, questa abbiamo ascoltato e salutiamo ancora l'altra Maninosa che ha compiuto gli anni ieri. Tanti auguri, avanti.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti, buon lunedì, buon inizio settimana. Alice, ma ci sono temporali in arrivo? Perché quello di sabato sera è stato eccezionale, almeno nella mia zona. Potresti farmi ascoltare per favore una canzone da Cubo Portatele per scaldarci un po'? Grazie, fantastico Alice, un bacio a tutti da Angela, vi voglio bene, a domani.
0: Guarda Angela, sinceramente controllo proprio in real time, ma sai che poi dobbiamo controllare anche più avanti, tipo alle 9, alle 10. Per adesso io vedo una possibilità di gocciolina, quindi, ma non è neanche pioggia o temporale, una possibilità di gocciolina d'acqua venerdì intorno alle 18, venerdì 17. Per il resto devo dirti le temperature, nei prossimi tre giorni ancora 34 35 34. La temperatura proprio da venerdì dovrebbe incominciare ad abbassarsi, con una punta di nuovo a 34 domenica, ma poi si dovrebbe attestare sui 33 32. Comunque caldo.

questo è il nuovo singolo di Peggy Goo insieme da Ira Star Woman sulla Manila. 338 50 38 908. Buongiorno Alice, sono Giusy da Vercelli, in partenza per il mare fino a giovedì e naturalmente strafelice. Nell'augurare buon inizio a tutti voi, volevo chiedere per cortesia Beautiful di Gigi D'Agostino. E chi non ascolta di me Game Over, vi voglio bene. È la nostra Giusy, lo sapete che è la nostra testimonial ufficiale dell'app, dice: e naturalmente sto ascoltando Radio Mania tramite la vostra bellissima app. Grazie, baci e allora buone vacanze, Giusy!

0: Sì, D'Agostino, con Luca Noyes, beautiful, l'abbiamo ascoltata volentierissimo, eh. Ciao, allora, buongiorno. Buone vacanze, chi c'è?
1: Buona Super Alice, 22 gradi, vabbè, dai, ce la faremo anche oggi. Sì, vedendo le previsioni farà molto, ma molto caldo, come se gli altri giorni avesse fatto fresco. Se ti fosse possibile, mi faresti ascoltare un qualcosa di nuovo che non è ancora passato? Fosse passato già tutto quella di Jovanotti con Gabri Ponte. Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi. Da Vita.
0: Ascoltiamo la nuova di Gian Vita.
2: Questo è un nuovo singolo.

0: Nuovo singolo di Jean, Kill It With A Beat, questo è il titolo. Ringraziamo naturalmente la nostra vita. Poi chi saluto? Ah, devo salutare il nostro Bettino. Ma buongiorno Alice, sono Giuseppe. Si prospetta una settimana di fuoco. È vero, fa già caldo. Io volevo sentire Coco Jumbo e chi non ascolta di me il cattivone Game Over. Un bacino da Bettino innamorato. E buon lunedì a te Bettino. Tra poco arriva questa canzone, ma incredibile, di Mr. President.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Lortex e chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
3: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
4: Sì, lo voglio.
3: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
5: Sì, lo voglio.
3: Allora vi dichiaro divani per sempre.
6: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
8: Totac.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box, con Alice D'Amico.
12: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: 6:51 praticamente, Coco Jumbo, Mr. President, dal 1986. Allora, devo salutare Chiara che scrive che vorrebbe ascoltare Romantica di Ultimo, e così sia.
1: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona quando vuoi.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

romantica su Radio Manila. Ah, mi ha riscritto Marzia. Fai tu, Alice, un pezzo da Cubo Portatile, grazie. Allora ci ascoltiamo il nuovo singolo, quello con la voce di Valeria Rossi, SSD Project e Vima, Rivedendo Te.

0: davanti a me.
1: Eh sì, allora siamo quasi in chiusura, se non in chiusura della prima ora del Manila Box Breakfast. Oggi staremo insieme sino alle 10, quindi un breakfast allungato. Chi c'è? Avanti.
2: Buongiorno Super Alice, oh, buongiorno no. A tutti i manelosi. Questa mattina vorrei dedicare True Blue a tutti i manelosi che stanno andando a lavorare come me e che stanno aspettando con ansia le vacanze, e ricordare che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Un saluto da Roby, ciao.
1: Ciao Roby, arriveranno, anzi stanno già arrivando. E intanto saluto chi? Matteo D'Asti, che vuole ascoltare una poesia anche per te di Elisa, oppure una canzone di Madame. Una buona giornata a tutti i manilosi, ma noi iniziamo con True Blue. Invece la tua canzone, Matteo, arriva all'inizio della seconda ora.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:03.

0: scrivere una poesia come questa. Elisa, seconda ora del Manila Box Breakfast. Elisa è stata con noi con una poesia anche per te. Siete su Manila, l'unica radio che ve le suona quando volete. Buongiorno manilosi, buongiorno manilosi. Ricordatevi il 338 50 38 908, che è il numero mistico, artistico, catartico di Radio Manila, che vi permette di mandare i vostri audiomessaggi, anche quelli di testo. Funzionano. Però abbiamo un audio, vero? Sentiamo.
1: Buongiorno Alice, da Giorgio Camminista di Volpiano, un saluto.
0: Ciao, a Giorgio.
1: Tutti manilosi, direzione Alessandria, e in attesa, se possibile, volevo ascoltare la canzone di Ramazzotti, Un angelo disteso al sole, e dedicarlo alle sorelle Medulla. E un saluto a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Ciao, ciao Giorgio, una bellissima canzone, buona giornata, buon lavoro.
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona quando vuoi. Non chiedili.

Eros Ramazzotti, un angelo disteso al sole. Allora, devo salutare la nostra Franci, vero? Radio Manila, miei terrestri, Rich di Bea, grazie, buona domenica a chi ne ascolta Radio Manila, e game over. In arrivo immediatamente.

0: Switch.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
7: Sì, lo voglio!
6: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
8: Sì, lo voglio!
6: Allora vi dichiaro divani per sempre.
9: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
10: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
11: Totac. Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
12: Sì, ma sbrigati.
11: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
12: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
10: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
13: A tutto Gas. Con Già Gas.
10: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Scegli una canzone, nel Manila Box.
16: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Chi sono? Li ho riconosciuti, sono i Kiss, questa è Shandy, canzone di inizio anni rifatti. Chi l'ha richiesta?
1: Vedendo le previsioni.
2: Ali, buongiorno, sono Lele, ma c'è io di settimo stamattina, mi piacerebbe ascoltare una canzone dei Kiss e dedicarla a tutti i manilosi, chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Lele, buona giornata. Buongiorno Alice, di nuovo lunedì, quasi metà mese. Ma è vero ragazzi, vola il tempo. Mannaggia come passa il tempo. Allora ti provo a chiedere una canzone di Paolo Meneguzzi. Era all'alba sabato. Grazie, buona giornata. Chi ne ascolta di me Game Over, saluto di Marcella. Temporali qui, non ne ha fatti. In su verso le montagne e al Lago d'Orta è grigio. Dovrà piovere? Adesso vado a vedere in quella zona, va bene Marcella? Ho scelto per te una bella canzone del Dufritti 3 di Paolo Meneguzzi dal titolo Baciami. Vi ricordo il 338 50 38 908 per i vostri messaggi e vi ricordo di scaricare la nostra app, mi raccomando.

0: Baciami Paolo Meneguzzi su Radio Maniera, che ha avuto anche un momento in cui si chiamava Pablo Meneguzzi, se non mi ricordo male. Avanti!
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manigosi. Stamattina, primo giorno di ferie, e quindi sarò appiccicata a Radio Maniera tutto il giorno con la buona musica che mi porta sempre in vacanza. E ti chiedo gentilmente una novità che non abbiamo ancora sentito. Avessimo sentito già tutto, quella di Rovazzi, mi piace un sacco. Grazie. Chi non ascolta Radio Maniera, un super game over da Laura di Collegno. Baci.

0: strano, questo trio Fabio Rovazzi, Risa e Nino D'Angelo, che è tornato con la voce in questo singolo estivo, uscito anche un po' in ritardo, se devo dire, da parte di Fabio Rovazzi, però sta prendendo molto piede negli ultimi giorni. 338 50 38 908, per i vostri messaggi.
1: Ciao Radio Manina, siamo i testimoni di Jonathan. Eh sì, dai, che ci andrebbe una bella canzone degli ACDC a tutto volume. Salutiamo Gianni di Monbarcaro e Giuliana, la bellissima Giuliana. E ragazzi, chi non ascolta Radio Manila, Game Over.

0: Sheeran, Through the Mist of Time, Sordi Vanilla alle 7.32. Ci fermiamo un attimo e torniamo con la richiesta di Bae, che vuole ascoltare Sara Toscana con Sara Toscano con Atlantide.
1: Manila Box, estate con noi.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Bottiglie vuote. Eh beh, questa sì che la possiamo ascoltare adesso. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina.

0: bottiglie vuote, pinguini tattici nucleari con Max Pezzali, avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Jonathan e sto tornando a casa da lavoro. Volevo dedicare una canzone a vostra scelta di Vasco Rossi ai miei cugini, ai miei zii, che questa mattina sul gruppo si lamentavano che fosse di nuovo lunedì e dovevano andare a lavoro. Ci vediamo presto in Puglia, tenete duro, e chi non ascolta Radio Manila è super game over.
0: Vengo anch'io, posso? Guarda, io mi piego e sto in una valigetta piccolissima.
2: Sì, che vuoi dare un nome? Ci metti sopra le parole.

Vali di Sapone Replay, Vasco Rossi nel Manila Box Breakfast allungato questa mattina. Ciao Valis, siamo Arianna e Nicolò e stiamo andando a scrivere la tesi di nuovo. Ah, come di nuovo? Se possibile vorremmo ascoltare Great Balls of Fire di Jerry Lee Lewis, altrimenti va bene anche The Sun Will Never Settle dei Kingfisher. Chi lo ascolta di Manila, game over. Andiamo con la seconda opzione, questa c'è in playlist, molto bene. Vi mandiamo un abbraccio. Mando un abbraccio da Arianna e Nicolò. Intanto vi ricordo il 338 50 38 908. Volevo salutare tutte le manilose e manilosi che sono collegati al nostro streaming già a quest'ora. My heart it has been broken by who I cannot tell.

0: Kingfisher su Radio Manila alle 7:46 nel Manila Box Breakfast. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Ciao Alice, mannaggia, è di nuovo lunedì, come stai? Mi faresti ascoltare Holly con Depresso Fortunato? Ti ringrazio molto, sono Linda da Beinasco e ti mando un grosso abbraccio con un bacione dall'alto sulla testa. Eh no Linda, il bacione dall'alto sulla testa lo mando io. Muah. È arrivato?
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono il 3, se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben 3 vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
6: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
7: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
8: Domenica 19 luglio, Benefica on the road arriva a Bardonecchia. Il mercato d'eccellenza ti aspetta per una giornata all'insegna dello shopping, della qualità e dell'allegria. Scopri un'ampia scelta di abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, articoli per la casa e tante altre occasioni a prezzi incredibili. Ti aspettiamo dalle 8:30 alle 19 in Piazza della Fiera per vivere insieme una giornata speciale. Domenica 19 luglio, Benefica on the road è a Bardonecchia. Non mancare e seguici sui social.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Alice D'Amico.

come chi si è divertito con il dubbio esistenziale del chissà con chi ho dormito. Non ricordo più il suo nome, ma ricordo il suo sorriso.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare, sai?

Depresso Fortunato, Olly e Giuli, naturalmente, su Radio Manila alle 7.52, quasi 53. Devo salutare tutte le manierosi e manierosi che anche mi mandano un saluto sui miei social personali. Anche oggi, sì, sono uscito con la mia follia. Oggi sono in cielo. No, nel cielo, nel senso che sono su un parapendio, ecco. 338 50 38 908, per questo messaggio c'è il nostro Salvatore di Moncheglieri che scrive: Alice, mi metti in fuori qualcosa di rock questa mattina? Proprio non ce la posso fare. Meno due settimane alle mie ferie, forse. Ma come forse? Ah, è ancora in forse. Vabbè, allora scrittiamo il nuovo singolo, vediamo se li riconosci.

I'm never gonna R.I.P. Eh sì, bravo, e le riconosciuti sono i Green Day, nuovo singolo di Green Day su Radio Vanilla. Ciao Alice, sono Mary da Pianezza. Ah, sei qui vicino a me. E volevo chiederti se questa mattina mi fai ascoltare Romantica di Ultimo. Grazie, buona giornata a tutti, un saluto a tutti voi. Chi non ascolta Vanilla Game Over, baci baci. Ho scritto a Mary dicendo che Ultimo era passato da poco. Allora, ciao, sono passato una qualsiasi di Fred De Palma. Che ne dici? Va benissimo, Mary, un abbraccio. Grazie a te naturalmente per essere sempre con noi su Radio Manila e a mandare i tuoi messaggi al 338 50 38 908. La testa gira.

0: e Miss Kill con La testa gira, che è stato un po' il primo tormentone estivo di quest'anno, uscito veramente prima di tutte le altre. Chi c'è?
1: Buongiorno Alice, sono Cristina. Senti, mentre vado in spiaggia che mi fai un po' di compagnia, stamattina mi metteresti mica l'ultima di Alex Warren. La dedico a te, a tutti i manilosi in ascolto, auguro a tutti una buona giornata, chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao.
0: Fai un bagno.

0: Alex Warren con Passenger. Questa è una di quelle mattine e non succede molto spesso perché comunque non c'è tanta umidità in questo periodo. Probabilmente invece un po' di umidità c'è questa mattina perché è come non aprire la finestra oggi, vero? Tu apri, niente, nulla, avanti.
1: Ciao Radio Manina, io parlo la canzone di Michael Jackson.
2: Siamo? Chi siamo?
1: Siamo Achille, Lucilla e mamma.
2: Buona giornata.
1: Buona giornata. Grazie.
0: Ciao. Buona giornata. Niente, non finisce più questo messaggio. Buona giornata, bacio sulla testa, ascoltiamo le prime news della giornata e torniamo con una canzone di Michael Jackson, quale abbiamo scelto? Blood on a Dance Floor. Rimanete appiccicati.
3: Radio Manila, estate.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
5: Sono le 8:03.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Medio Oriente, notte di raid incrociati. Il comando centrale degli Stati Uniti annuncia di aver concluso una nuova ondata di attacchi contro l'Iran. I media ufficiali iraniani riportano di una serie di esplosioni, mentre il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche rivendica l'attacco a basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Al centro lo stretto di Hormuz, che l'Iran dichiara chiuso, mentre Trump ribadisce è aperto. L'ennesima escalation nel Golfo è arrivata all'inizio domani delle minacce di vendetta della guida suprema Mujtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico istituzionale alla premier Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una lista della vendetta con altri leader internazionali. Il servizio di Alessio Galea.
7: Minacce di morte tutte da detenuti. In corso la verifica da parte dell'intelligence italiana sulla blacklist diffusa da Amshari, un quotidiano di proprietà della municipalità di Teheran. Un'immagine generata con l'intelligenza artificiale compone una lista di leader internazionali ritenuti responsabili dell'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. In cima il presidente statunitense Trump e il premier israeliano Netanyahu, ritratti con un mirino disegnato sulla fronte. Tra i leader europei figura anche la premier italiana Giorgia Meloni, come gli altri in casacca arancione da prigioniero. Nella lista anche il primo ministro britannico Starmer, il premier francese Macron, il cancelliere tedesco Merz ed altri leader americani e israeliani, dal segretario di Stato Rubio al capo del Pentagono Hegseth, dal ministro israeliano della difesa Katz e degli esteri Saar al capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane Zamir. La vendetta sarà inevitabile, la scritta minacciosa del quotidiano. Tra i più diffusi in Iran è considerato vicino l'ala più conservatrice della Repubblica Islamica. I criminali si porteranno nella tomba il desiderio di una morte tranquilla, aggiunge il giornale in un sinistro sottotitolo.
6: Yannick Sinner concede il bis a Wimbledon. Dopo il malore a Roland Garros, l'azzurro numero uno al mondo batte il tedesco Zverev 3-1 in rimonta. Non c'è miglior posto per giocare a tennis, dice il servizio di Lorenzo Villanetti.
8: Il trionfo più dolce e feroce di Yannick Sinner si compie sul prato del Center Court, dove il fantasma del malore di Parigi viene definitivamente spazzato via da una prestazione monumentale. Di fronte a un Sasha Zverev solido e d'assalto, l'azzurro mette in mostra una tenuta mentale d'acciaio, disinnescando il primo set perso e il servizio del tedesco nei momenti cruciali del match. I dubbi sulle condizioni fisiche dopo il malore a Roland Garros sono evaporati punto dopo punto, scambiato con una reattività atletica impressionante e una gestione lucida dei passaggi a vuoto dell'avversario.
9: Io credo che oggi è stata veramente una partita giocata in pochi punti. Ora è importante godersi questo momento, secondo me, perché ho lavorato veramente tanto dopo Parigi, veramente pochi giorni liberi, onestamente è stato veramente dura.
8: Sinner bissa così il successo dello scorso anno nei Championship, diventando il decimo tennista a completare il back-to-back sull'erba di Wimbledon, un successo che gli fa raggiungere quota 100 vittorie nei grandi tornei e che gli vale il quinto titolo Slam. In altre parole, il definitivo manifesto di resilienza di un campione totale, nato per scrivere la storia.
6: E per questa edizione è tutto, a più tardi.
3: Manila News.

sono io. Michael Jackson, Blur on a Dance Floor. Questa abbiamo scelto per questa terza ora del Manial Box Breakfast allungata. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina e quelli audio, ma anche quelli di testo funzionano, tanto che ne leggo uno, giusto? Beh, innanzitutto ricordatevi di scaricare la nostra app, che è gratuita, per avere sempre Manila a portata di dito e di dito. Ciao, sono Laura, metti comuni immortali di Achille Lauro, grazie mille, buon inizio settimana a tutti. Chi ne ascolta Radio Manila è

0: Achille Lauro, comuni immortali, alle 8:15 praticamente, ci fermiamo un attimo quindi e torniamo con...
1: Buongiorno Radio Manila, oggi siamo particolarmente in forma e vorremmo ascoltare una canzone degli Squallo, ma siccome pensiamo che non sia possibile, ci accontenteremo di ascoltare Canzone d'amore di Angelina Mango, che dedichiamo alla bella Mary, che è sempre più bella, è sempre più dolce, è sempre più fortunata, ma poi la dedichiamo anche all'amico Cleaver. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, un abbraccio a voi. Allora in arrivo Canto d'amore.
2: Ciao, sono Aiello. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
3: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%.
4: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
5: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
6: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
7: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
8: Voglia di convenienza?
9: Per la casa, la famiglia, la tua vita. Grande confezioni Margherita.
10: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
11: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
10: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune, il prezzo.
11: Confezionimargherita.it.
10: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
11: Tutta convenienza.
10: A Sanfrè.
12: A Carignano torna la festa di mezza estate dal 16 al 18 luglio. Concerti, DJ set, area food, birra e cocktail bar con ingresso libero. Tanta musica live e DJ set. Giovedì 16, Giuliano Palma. Venerdì 17, DJ Matrix. Sabato 18, Viva gli anni 90. Dal 16 al 18 luglio, la festa di mezza estate. A Carignano, all'ex Cava Madonna del Gerbido. Dalle 19.30 a tardanotte. Servizio navetta dal centro città. Info chiocciola proloco carignano.it o 350 137 72 10.
13: Domenica 19 luglio, Benefica on the road arriva a Bardonecchia. Il mercato d'eccellenza ti aspetta per una giornata all'insegna dello shopping, della qualità e dell'allegria. Scopri un'ampia scelta di abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, articoli per la casa e tante altre occasioni a prezzi incredibili. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 in Piazza della Fiera per vivere insieme una giornata speciale. Domenica 19 luglio, Benefica on the road è a Bardonecchia. Non mancare e seguici sui social.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
16: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni. Viaggia alla grande questa canzone. Ha recuperato tutto il tempo perso, diciamo, dall'uscita rispetto ad alcuni tormentoni estivi. Ma allora, intanto, Cristina, gli avevo detto fai un bagno per noi. E infatti mi ha mandato la foto. Farà un bagno per noi. Anzi, in questo caso, mi ha detto Alice, faccio un bagno per te. Mannaggia, che voglia di tuffarmi. Ciao, Radio Manila. Si può ascoltare la canzone Fuori dal tunnel di Caparezza? Grazie, chi ne ascolta Radio Manila è Game Over. La firma? Ah, potrebbe essere Salvo? Ciao Salvo, un abbraccio. 338 50 38 908. Per questi messaggi, scaricate la nostra app, portateci con voi anche su...

0: Ah, che bello fuori dal tunnel. Fuori sono dal tunnel. Ecco, chi c'è invece al 338 50 38 908? Sentiamo.
1: Buongiorno Manina, io sono Sebastiano e vorremmo ascoltare o Italia Center Pack.
0: Sì.
1: DJ o pure Ed Sheeran.
2: Prima possiamo ascoltare quello dai Starbecca.
3: Per chi non ascolta Radio Manina,
2: Mobile!
0: Ciao, un bacio a voi dall'alto sulla testa. Certo che

0: Letter Pack. Allora, continuate a chiedermi le previsioni e allora ne approfitto. Per esempio, prima mi hanno chiesto le previsioni a Orta San Giulio, praticamente giù di lì. Allora, aveva ragione la nostra Marcella, perché oggi potrebbe fare qualche piccolo temporalino intorno alle 18, in questo momento però è nuvoloso, però intorno alle 18 potrebbe venire un temporalino. Invece per quanto riguarda le previsioni in generale, certo non posso farle, no, localizzate per ogni regione, però diciamo che in media è di nuovo bello oggi, bello con temperature, attenzione oggi però visto alla presenza di qualche nuvola, intorno ai 32 gradi di massima. Ecco, io però non so se voi siete d'accordo, ma stamattina mi sembra che faccia più caldo del solito. Sono io? 338 50 38 908, sentiamo chi c'è, avanti.
1: Ciao Alice, buongiorno, siamo Roberta
2: e Lucrezia.
1: Ci faresti ascoltare per favore Buon Vento di Alfa Giova, per cortesia? Ci vorrebbe proprio in questa giornata un po' di venticello tutto il giorno. Grazie mille, buona giornata a tutti, e chi non ascolta Radio Manila
2: è game over.
1: Baci, baci.
0: Possiamo? Sì, possiamo metterla? Allora salutiamo i nostri manilosi e tra poco, dopo la viabilità, arriva Buon Vento.
3: Manila Box, estate con noi.
4: Spot. Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
12: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Muoversi in Piemonte.
15: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Sulla diramazione Ivrea-Santhià troviamo rallentamenti per un incidente tra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Infine sulla statale 596 diramazione dei Cairoli si rallenta per lavori tra gli incroci Cozzo e Terranova in entrambe le direzioni. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
3: Manila. Viabilità.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

mi intriga, sono curioso, no? Sapere da dove ci ascoltate quando siete in vacanza, magari mentre fate una bella corsetta in spiaggia oppure in montagna, una passeggiata, oppure quando siete in gita. Io sono molto curioso, è una cosa che mi stimola questa cosa. C'è la nostra Giulia, Giulietta, che vuole ascoltare l'ultimo singolo di Blanco, Grazie Alice, Fa già caldo a quest'ora, hai ragione, chi ne ascolta di manina è Game Over. L'ultimo singolo di Blanco dal titolo Los Angeles, va bene, un bacio.

0: Blanco, il nuovo singolo. Avanti.
1: Ciao Radio Manila, siamo Leila e Thomas.
0: Ciao.
1: E vorremmo ascoltare Non so dove stesse dei 883. E chi non ascolta Radio Manila è un super, super game over. Ciao. Ciao.
0: Chiedo, possiamo suonarli? Sì, effettivamente possiamo. Tra poco.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Marco Masini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1.200 euro anziché 1.700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
6: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati nel fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
9: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sedi a Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
10: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
11: Con la FDI firma la tua sicurezza ora.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Alice D'Amico.
15: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Beh, sono già le 8:53 praticamente. 883 con Nord Sud Ovest. L'avete cantata a scorciagola? Immagino proprio di sì. 338 50 38 908 per questi messaggi. Buongiorno Manilosi, un saluto a tutti dalla pasticceria Il Bignè d'Oro di Orbassano e il panificio Anselmo Davide. Vorremmo ascoltare Rum e Cioccolata di Delia e Fiat 131. Chi non scontra di Manila è game over. Beh ragazzi, ci sta, eh? Una pasticceria che mi chiede Rum e Cioccolata. Delia, Fiat 131 su Radio Manila.

0: Fiat 131, mi sa che la prossima canzone è l'ultima delle tre ore normali. Vi ricordo che oggi il Manila Box Breakfast è in versione allungata, ovvero staremo insieme sino alle 10. Qui sento il profumo di una canzone rock.
1: Buongiorno Alice, buon lunedì, buon inizio settimana. Io sono in ritardo, ma vedo che ci sei fino alle 10, per cui ci provo lo stesso questa mattina a darti il mio buongiorno, logicamente, e a chiederti se puoi mettere il Zeppelin con Black Dog questa mattina, così mi carico un po' dalle mie notti insonni. Io ti mando il mio bacione smaccoso, ti auguro una buonissima giornata, una buona giornata a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Ciao ciao lui.
0: Ciao lui, vedi che non mi sbagliavo, c'era profumo di
2: Questo è Rock. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato 011 967 2445.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app su mcdonalds.it.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta.
6: Sono le 9:02.
5: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si riaccende la battaglia sullo stretto di Hormuz con una notte di raid incrociati. Le guardie rivoluzionarie iraniane rivendicano attacchi contro Kuwait, Bahrain e Giordania. L'esercito giordano annuncia di aver abbattuto 4 missili iraniani sul territorio nazionale. Teheran dichiara che lo stretto è chiuso. È aperto, li abbiamo colpiti duramente, replica Trump. Il presidente americano è finito poi nelle scorse ore in una blacklist di un quotidiano iraniano per l'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. Oltre al tycoon, vari leader, tra cui Netanyahu e la Meloni. Scontro tra maggioranza e opposizioni sulla partecipazione dell'Italia al vertice dell'amministrazione Trump contro la rinascita del terrorismo transnazionale di estrema sinistra. Sulla partecipazione al summit organizzato per la prossima settimana dal segretario di Stato americano Rubio, la Farnesina era rimasta fredda, in linea con le perplessità degli altri paesi europei, dove diversi leader notano la sinistra radicale non è considerata una minaccia prioritaria. Su impulso della premier Meloni, Trapela, parteciperà invece il sottosegretario all'interno della Lega Molteni. Le opposizioni vanno all'attacco con il PD che parla di missione indecorosa. Legittimano una crociata contro il dissenso, dice Bonelli di AWS. Caldo, l'anticiclone subtropicale africano non dà tregua. La nuova espansione porterà in settimana temperature superiori a 40 gradi soprattutto al centro-sud e nelle isole. Tra domani e mercoledì la fase più acuta, masse d'aria calda provenienti dal Sahara interesseranno gran parte dello stivale. In diverse aree interne di Lazio e Toscana si potranno raggiungere i 38-39 gradi, picchi di 42 gradi previsti invece in Sardegna. Un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau nel sud-est di Parigi. Inferno intanto in Spagna, 12 morti, 23 dispersi nel bilancio dell'incendio devastante nei boschi andalusi nella provincia di Almeria. Ed è tutto, a più tardi.
5: Manila News.

0: Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

Ah, era il nuovo singolo di Charlie XCX. Sì, allora abbiamo ascoltato Wink Wink, un nuovo singolo su Radio Vanilla per iniziare la quarta ora insieme. Sì, avete capito bene, oggi stiamo insieme sino alle 10. 338 50 38 908. Possiamo suonarlo? Adesso possiamo suonarlo. Ciao Radio Vanilla, sono Gualtiero. Potete mettere ABC dei Jackson 5. Un saluto a tutti da Aglie. Ricordate, chi non ascolta Radio Vanilla è game over. Un abbraccio, adesso la suoniamo molto volentieri, prima

0: Non c'è da fare, erano forti e Michael era già fortissimo, già a quell'età era piccolissimo quando iniziò con i Jackson 5 e insomma vendettero già milioni di dischi. 338 50 38 908, mi sa che avevamo un altro messaggio, vero?
1: Ciao Radio Manila, siamo Diletta
2: e Clara
1: e vorremmo ascoltare ABC dei Jackson 5.
0: Probabilmente erano insieme. Avanti.
3: Buongiorno Radio Manila, siamo Roberta
2: e Paolo
3: da Magliano Alfieri.
0: Ciao.
3: Vorremmo ascoltare la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, una a caso, quella che volete voi. E noi stiamo andando al campo estivo l'ultima settimana. Grazie mille, buona giornata a tutti e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, un bacio dall'alto sulla testa, andiamo con l'ultimo singolo. Sorry, scusa, lo siento.

0: Pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo sento, non ho ancora detto una parola riguardo alla grandissima vittoria di Sinner ieri. Ma come si fa a non rimanere affascinati dal suo ragazzo? Incredibile, incredibile, veramente incredibile. A parte che la partita con Zverev è stata di un livello altissimissimo. Lui però è qualcosa di straordinario, dobbiamo essere orgogliosi di avere un ragazzo così che porta in tutto il mondo i colori dell'Italia. 338 50 38 908. Ciao Alice, sono Nadia, mentre pulisco puoi mettermi al tuo paese? Grazie, chi ne ascolta di Manile, game over. Il mio? No, è al mio paese. Un abbraccio Nadia.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao a tutti, sono Giordana Angi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: What? Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Ma secondo te è una L?
6: Ma no, sarà una XL.
7: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
8: Il genio dell'asta del mobile!
7: Gli sconti volano fino al 70%!
9: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
7: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
10: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
11: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
12: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
13: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
14: A Piossasco ritorna il Food Village. Dal 17 al 19 luglio in Piazza Pertini. Le migliori cucine itineranti, birrifici artigianali e musica live tutte le sere. Ingresso gratuito. Dal 17 al 19, Food Village a Piossasco. Non mancate. Evento organizzato da Be Different con il contributo della città di Piossasco.
15: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
17: Manila Box con Alice D'Amico.

Ormai c'è entrata nel cuore, nelle orecchie, nella testa, questa che è il mio paese, Serena Brancale, grandissimo tormentone estivo direi, forse sta vincendo quella, vero? 338 50 38 908 per questo messaggio, buongiorno Alice, direttamente in app dall'incompiuta che unisce Diano Marina a Imperia, ti chiederei gentilmente di ascoltare Beautiful Things di Benson Boone, grazie a te, buona giornata a tutti, Barbara da Diano Marina, fino a domani, poi torno. Cunese, che bello però. No, l'incompiuta sarebbe la famosa pista ciclabile, no? Ricavata dall'ex ferrovia, vero? Ma secondo me la finiranno, Barbara, tutta. Sarà un lavoro incredibile. Ascoltiamo Benson Boone con Beautiful Things su Radio Manila, l'unica che ve le suona.

0: These beautiful things.
1: Beautiful things, Benson Boone su Radio Manila, 338-50-38-908. Andiamo avanti fino alle 10 insieme. Avete ancora più di mezz'ora per richiedere la vostra canzone preferita. Avanti.
2: Ciao Radio Manila, ciao a tutti i manilosi. Siamo Federica e Dino il cagnolino. Siamo in macchina in direzione Biella per andare dalla nonna. E vorremmo ascoltare Antidroga di Emma con Fabri Fibra, e chi non ascolta Radio Manina è un super game over.
1: Ciao, un bacio. No, io dicevo, chiedo la vostra canzone con me. Poi naturalmente il Manila Box continua, ci sarà il mio colleghissimo dopo. Allora attenzione, abbiamo Emma con Fabri Fibra, Antidroga.
3: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Antidroga Emma e Fabri Fibra alle 9.29 praticamente. Mamma mia, non sono abituato a dire 9. Ciao Radio Mania, sono Fabrizio da Turbigo, volevo salutare il mio caro amico Alberto che oggi venendo al lavoro ha visto un canguro. Ma dove? A Turbigo? Saranno i postumi del vino di ieri sera. E se puoi mettere volevo essere un duro di Lucio Corsi, chi lo scontra di domenica è game over. Ah, ok, va bene, no. Fatemi sapere se a Turbigo ha visto un canguro.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

0: Volevo essere un duro Lucio Corsi, devo salutare Daniela che si farebbe ascoltare Madonna con Danzetteria, grazie, che ascolta Manila Game Over, la tua canzone arriva dopo la viabilità.
1: Manila Box, estate con noi.
2: Sport. Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app o su mcdonalds.it.
8: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Buongiorno e buon lunedì 13 luglio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso Alamano e Corso Regina in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Manila. Viabilità.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

0: Madonna Danzetteria su Radio Manina, 338 50 38 908. Avanti, chi c'è? Fate entrare.
1: Ciao Radio Manina, sono Federico e mamma. Intanto stiamo pulendo la macchina e vorremmo ascoltare la canzone Una qualsiasi di Vasco. E se non fosse possibile Vasco, vorremmo ascoltare Una qualsiasi dei Pinguini Tattici Nucleari. Grazie. E assolutamente chi non ascolta Radio Manina super game over. Ciao.
0: Allora possiamo? Sì, possiamo. Siamo nella quarta ora. L'amore, Vasco Rossi.

0: L'amore, l'amore, Vasco Rossi su Radio Manila. Vedi che non mi sbagliavo,
1: The Colors, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 83. 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
4: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
5: Totac, divani.
4: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Alice D'Amico.

smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

amore vinca sempre. Bene, bene, bene. Radio Manila, mi chiamo Marco e ascolto da Palermo. Ah, mi piacerebbe ascoltare Hey Jedi, Made You Love Me di Ariana Grande, per favore, grazie mille. Vedete, anzi, avete sentito? Facilissimo con la nostra app ascoltarci, per esempio, da Palermo, come la nostra, come il nostro Marco.

Come me li vedo, le manilosi ballare questa canzone veramente fino a essere stremati. Mi sa che la prossima è l'ultima canzone per quanto riguarda il mio spazio, sbaglio? Non sbaglio. Ciao Radio Manila, siamo Lorenzo, Isabella, Martina e nonna Chiara e stiamo andando in piscina. Ci faresti ascoltare la canzone delle Antrix? Grazie chi ne ascolta Radio Manila, Game Over. Non avendo specificato il titolo, io metto l'ultimo singolo, ovvero How It's Done, buona piscina, Antrix.

0: C'è mio colleghissimo? Ma c'è o non c'è?
1: Volevo farti uno scherzo, mannaggia!
0: Ho pensato. Nelle cuffie ho sentito.
1: Hai sentito? Pensato, ma se sto zitto e va avanti Alice fino alle 14, che succede? No.
0: Ah, guarda, fino alle 14 mi trovi praticamente.
1: Dove?
0: Non so, inglobato nella sedia dello studio.
1: beh, ci credo, dai, da stamattina alle 6. Va bene, buongiorno, buongiorno Alice.
0: Ma buongiorno, ma super colleghissimo. Tanto inutile che ti nascondi, io so che quando ci sono le Antrix tu dai i numeri.
1: Arrivo, capito?
0: Mi sento, scatena,
1: mi sento una delle Antrix, non volevo dirvelo, però è così.
0: Ma tu sei andato a vederle?
1: No, senti Alice, io ho una certa età, adesso per carità non esiste l'età per vedere certi film, però, cioè scusa, no, i film anche, però naturalmente secondo me no, lo lascio al pubblico quello un po' più giovane. Tu sei andato?
0: Io sono andato, però scusami, fammi controllare sulla mia app per l'età del mio colleghissimo,
1: ecco.
0: Davide Pomponi. Allora, l'app dell'età di Davide Pomponi mi dice che hai 24 anni.
1: Esatto, quindi no, è rimasta indietro, mi sa che non è stata aggiornata purtroppo, per fortuna.
0: 24 anni. Potevi ancora andare a teatro a vedere.
1: Sì, beh, certo, dai. Su quello hai ragione, dai. Comunque.
0: Vabbè, colleghissimo, dai, che oggi fa di nuovo caldo. Io devo dirti che, però, come questa mattina non l'avevo mai sentita in questi giorni.
1: Cosa?
0: Faceva caldo questa mattina.
1: Ah, la temperatura, sì.
0: Era caldo già da mattino prestissimo.
1: Lo so, infatti. Dobbiamo abituarci ormai, credo. Penso che ogni anno sarà purtroppo così. Ci sarà sempre tanto, tanto caldo. Va bene, ma allora ci pensiamo noi a dare un po' di freschezza ai nostri malilosi, è vero?
0: Ma come sempre.
1: Come siamo
0: sempre
1: qui.
0: Peraltro ti dico che oggi mi hanno scritto dappertutto, facendocela anche, diciamo la verità, un po' pesare.
1: Cioè, cosa?
0: Ciao, sono sulla spiaggia. Ciao, mi sto tuffando. Ci hai capito queste cose?
1: Tu
0: no?
1: Dici, lo fanno apposta, vero? Per farci un po' rosicare.
0: Sì.
1: Ma no, fanno bene, dai. Ma noi siamo felici perché poi, in fin dei conti, in parte siamo lì con loro noi, no? Anche se non fisicamente, ma almeno con la testa.
0: Ma infatti io lo dico sempre, ditecelo, noi siamo curiosissimi di sapere da dove ci ascoltate, perché so, perché ti ascolto anche, sento qualcuno che va a correre, un altro che è in spiaggia, che magari sta mangiando. Oggi, stamattina mi ha scritto un nostro maliroso che ci ascolta da Palermo, per esempio. Quindi...
1: Beato lui. Vedi, bellissimi posti. Va bene,
0: buona
1: Alice.
0: A tutti i nostri manilosi, una buona trasmissione a te. Noi ci sentiamo domani mattina, come sempre, dalle 6 alle 9. Ti mando un abbraccio, buona trasmissione.
1: Grazie, ciao Alice,
0: ciao,
1: un abbraccio.
0: Ciao.
2: Radio Manila, estate. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 10 e 3 minuti.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Raid incrociati Stati Uniti Iran mentre si ferma di nuovo il transito nello stretto di Hormuz. Prima fanno un accordo, poi attaccano una nave. Sono malati, le parole del presidente degli Stati Uniti Trump, che rivendica: Hormuz è aperto, li abbiamo colpiti duramente, chiuso per motivi di sicurezza, ribadisce l'Iran. Intanto il comando centrale degli Stati Uniti afferma di aver completato una nuova ondata di attacchi offensivi contro l'Iran. E le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito obiettivi e basi militari statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Droni ucraini in Russia, nella regione di Mosca 3 vittime e 5 feriti, quasi 350 i droni che i russi riferiscono di aver abbattuto in varie regioni, tra cui Krasnodar e la Repubblica di Crimea. Nella notte Mosca invece ha colpito le regioni ucraine di Zaporizhzhia e Odessa, oltre a infrastrutture portuali, 2 feriti. Intanto oggi a Parigi si tiene il vertice della coalizione dei volenterosi. Al summit sul sostegno di Kiev, 25 capi di Stato e di Governo. A fare le veci della Meloni, il ministro degli esteri Tajani. Omicidio-suicidio in un appartamento di Bologna. Un 82enne avrebbe esploso 2 colpi di pistola, regolarmente detenuta, uccidendo la moglie 86enne che dormiva nel letto. Poi ha rivolto l'arma contro se stesso con un terzo colpo. Lutto a Hollywood, è morto a 78 anni l'attore Sam Neill, che 3 anni fa aveva rivelato di essere malato. Neozelandese di nascita, irlandese d'adozione, vanta una lunga carriera con la partecipazione a film di grande successo come Caccia Ottobre Rosso, Lezioni di piano e Il seme della follia. Il grande pubblico lo ricorda protagonista in Jurassic Park nel ruolo del paleontologo Alan Grant. MotoGP, Marc Marquez imprendibile, lo spagnolo della Ducati dopo la sprint vince anche la gara lunga in Germania. In classifica il 93 supera Bezzecchi, out per infortunio, e si porta a 18 punti da Martin, leader del mondiale. Sul podio anche Ogura e Fernandez. Ed è tutto, a più tardi.
2: Manila News. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
5: Scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Davide Pomponi.

creare le nostre, anzi in realtà la prima ora delle 4 ore insieme sino alle 14 con il Manila Box Banana Brunch, dai, o Banana Time allungato. Allora, mandate pure le foto, i video di dove siete in questo momento, anche se non siete in vacanza, perché così perlomeno noi capiamo cosa fanno i nostri manilosi mentre ascoltano le loro canzoni preferite, richieste al 338 50 38 908. Allora, saluto Anna da Pianezza, a due passi da dove andiamo in onda noi. Scrive che vorrebbe ascoltare una canzone degli ABBA. Chi non ascolta Radio Manile, game over, capito? Cioè, io arrivo in studio, saluto Alice e cosa fanno i manilosi? Mi mandano giù in cantina perché sanno che si sta bene in cantina. Però una cosa strana, ho beccato Alice giù in cantina, ecco da dove va in onda lui, dalla cantina, insieme alla nostra signorina Manila 9001, arrivano gli ABBA, Dancing Queen.

0: Dancing Queen. Allora, ho chiesto poco fa la foto, ovvio, chi vuole mandarla, di cosa stanno facendo i nostri malilosi. C'è Vita che mi ha mandato la foto della scopa e mi ha scritto al lavoro. Guarda, ti capisco anch'io, quando ho 5 minuti di tempo ogni tanto passo anch'io la scopa qui, anche giù in cantina. Ciao Vita, buon lavoro e buona giornata al nostro maniloso Osvaldino. Allora, diciamoglielo insieme, Osvaldino, ad Alice, vai. Dai, ciao.
1: Ma buongiorno Davidino, buon lunedì a te, buona settimana. Allora ascolta, gli devi dire ad Alice che tu a teatro non ci vai, vieni al mare con me.
0: Bravo. Oh, io
1: senti,
0: vado,
1: volevo
0: con
1: ascoltare
0: Osvaldino
1: gli X-Track
0: al mare
1: con The Reason, oppure mettimi una canzone di Ultimo di Eros, vedi tu. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Un bacio da Osvaldino.
0: Ciao. E se proprio devo, vado a teatro al mare, Osvaldino. Ciao, arriva The Reason.

0: Ciao ragazzi, sono Big Mama e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Finalmente anche in Italia, B52 Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
2: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
3: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
8: Con la FD firma la tua sicurezza ora.
9: A Carignano torna la festa di mezza estate dal 16 al 18 luglio. Concerti, DJ set, area food, birra e cocktail bar con ingresso libero. Tanta musica live e DJ set. Giovedì 16, Giuliano Palma. Venerdì 17, DJ Matrix. Sabato 18, viva gli anni 90. Dal 16 al 18 luglio, la festa di mezza estate. A Carignano, all'ex Cava Madonna del Gerbido. Dalle 19.30 a tarda notte. Servizio navetta dal centro città. Info chiocciola pronococarignano.com o 350 137 72 10.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Coca-Cola. Allora, visto che ho chiesto, mandatemi la foto se volete, ovvio, non siete obbligati, di cosa state facendo, se siete al mare, siete al lavoro, siete in giro. Allora, è arrivata poco fa la foto della scopa di vita e adesso invece è arrivata la foto della nostra amica Marcella che a far la spesa. E allora buona spesa e buona mattinata alle nostre amiche che stamattina si sono svegliate canterine,
1: ciao,
0: è vero? Ciao.
1: E vorremmo ascoltare Tuca Tuca Macarena di Baby K. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: E poi?
1: Vuoi fare Tuca Tuca?
0: No, ragazzi, è sparito tutto? No, veramente, non ci credo. Me la potete rimettere, per favore? Perché le nostre amiche sono veramente molto molto brave. Allora, vediamo un attimino se riusciamo a ripescare il messaggio dalla parte quella cantata.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Abbiate pazienza.
1: Vuoi fare tucca tucca Macarena con le mani su di te?

0: Il bello delle canzoni estive, no? Che si possono cantare durante la giornata, ma anche mentre appunto si ascolta Radio Manila, come hanno fatto le nostre giovanissime manilose. Adesso arriva il messaggio di Giorgio da Torino.
1: Buongiorno, ciao Radio Manila. Buongiorno. Ciao Davide, buona settimana.
0: Ciao.
1: Sono Giorgio, ascolto da Torino.
0: Bene.
1: E mi piacerebbe ascoltare Adamo ed Eva di Luigi Strangis. Grazie, buona giornata a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Giorgio.
2: Il

0: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sai game over.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte. Ancora insieme per un altro aggiornamento, buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce invitiamo alla prudenza per un incidente tra lo svincolo Vercelli Est e l'allacciamento alla diramazione Stroppiana-Santià in direzione Genova-Voltri. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori la provinciale 15 è chiusa in corrispondenza del comune di Cirié. Sempre per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 126 nel comune di Moncalieri in fascia oraria 8-16. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Viabilità.

manirose e manirosi che hanno raccolto la mia richiesta di poter vedere da quest'altra parte quello che combinate durante la giornata mentre ascoltate Radio Manila. La Marcella a far la spesa e mi scrive che tra l'altro oggi non c'è aria, non si respira. Buon lunedì Pompi, ben arrivato. Oggi non c'è aria, è afoso. Mi fai ascoltare Estate dei Negramaro, grazie, buona giornata calda. E chi non ascolta Radio Manila, estate e game over. Salutone a tutti Marcella. Mercoledì sarà la giornata più calda della settimana. Eh sì, perché le altre erano più fresche, vero? Il weekend è stato altro che afoso, ragazzi, mamma mia. Vabbè, dai. Allora arrivano i Negramaro con Estate per la nostra Marcella che a far la spesa.

0: interessante la scelta musicale per la nostra manilosa Marcella a far la spesa. Allora, diciamo che è un po' come le istantanee di Instagram. Sapete che adesso esistono anche, oltre alle stories, anche le istantanee di quello che si fa durante la giornata, e così i nostri amici possono vedere cosa combiniamo. Ecco, queste sono le nostre istantanee, va bene, di questa mattinata. Per esempio, c'è la nostra Daniela Di Saluzzo che sta sistemando i pomodori San Marzano, bellissimi ragazzi, quelli sono pure buoni, mannaggia, mi ha fatto venir voglia di pomodori. Ciao Daniela,
1: buongiorno, buon lunedì a te, a tutti i manilosi, come stai?
0: Bene, tutto bene? Tu?
1: Io sono al lavoro, come hai visto dalla foto.
0: Che belli, San Marzano.
1: E volevo chiederti se riesci per favore a farmi sentire Passenger con Letter Go. Ti ringrazio, ti auguro una buona giornata. Un abbraccio a tutti, un bacio a Cristina di Torino, alle ragazze del gruppo, a Stordita 71 e chi non ascolta Radio Manila è Game Over, Daniela da Saluzzo. Un saluto a Roberto Di Verzuolo che mi ha salutata ieri, grazie.
0: A posto, grazie, un bacione e arriva la tua scelta musicale su Radio Manila.

0: Missing home, only know you love her when you let her go.
1: Passenger con Let Her Go, la scelta musicale per Daniela di Saluzzo, che sta sistemando i pomodori Samarzano nelle cassette. Buoni, un bacione a te e un abbraccio al nostro amico che sta andando in giro con il cagnolino. Ciao, buongiorno.
2: Ciao a tutti i radiomanerosi, sono Manuel da Avigliana e sto portando il cane oggi. Volevo ascoltare I Wonder di Kanye West. E come ultima cosa, chi ascolta sì. Radio Manila è Game Over.
1: Ciao, grazie. Allora, non so se quello è un singolo radiofonico, però vedo che la nostra signorina Manila 9001 ha programmato Kanye West. Tra poco lo sentiremo dopo la pubblicità.
3: Manila Box.
4: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sai Game Over.
5: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 88 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
6: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
7: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
8: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
9: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
10: A Piossasco ritorna il Food Village. Dal 17 al 19 luglio in Piazza Pertini. Le migliori cucine itineranti, birrifici artigianali e musica live tutte le sere. Ingresso gratuito. Dal 17 al 19, Food Village a Piossasco. Non mancate. Evento organizzato da Be Different con il contributo della città di Piossasco.
11: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Lo so che siete curiosi di sapere cosa stanno facendo tutti gli altri manilosi. Allora, per esempio, c'è il mio amico Fabius De Fabien che sta scendendo giù per andare ad attaccare la pompa della piscina, perché poi si farà un bel tuffo visto che la giornata è bella calda, anche se in alcune zone ci sono le nuvolette. E poi l'altra parte dei manilosi questa mattina ha iniziato la settimana stirando. Ci sono un sacco di amiche che stanno stirando in questo momento e stanno ascoltando Radio Manila. Per esempio Laura sta stirando, ha scritto: sto sudando 7 camicie, oltre che stirarle. E poi naturalmente ci sono anche gli amici che sono sotto la serra, come per esempio Tiziana, che sta praticamente lavorando nella serra vicino alla pianta di fichi. Buoni, che buoni fichi. Allora leggo il messaggio di Chiara e Cristina del bar Il Fato a Torino, che scrivono: volevamo richiedere Tran Tran, Dispera e Basta, grazie mille, e chi non ascolta Radio Manila è un game over, ciao. Allora, non ho ancora ricevuto le foto dei nostri manilosi che invece in questo momento sono al mare e qualcuno è in spiaggia. Chiedo

0: che almeno il 40% delle manilose, ma anche dei manilosi che sta ascoltando Radio Manila, di lunedì a quest'ora di solito stira. Anche la nostra amica Manu da Valle mi ha mandato le foto di ieri, che era in montagna e stava benissimo, era anche in ottima compagnia, ma stamattina sta stirando. Anch'io stiro tutti i giorni, Pompi, mica solo lunedì mattina. Un abbraccio, tra poco ti accontenterò con la tua scelta musicale. Adesso arriva il messaggio audio del nostro amico che invece è con il tir in attesa di scaricare. Ciao.
1: Buongiorno Pompi, da Giorgio, camionista di Volpiano. Io in questo momento sono in attesa di scaricare.
0: Vedo.
1: E ne approfitto,
0: vedo il tiro.
1: Se nel caso puoi mettermi la canzone di Vasco Rossi ogni volta e dedicarla alla mia grandissima amica Stefania Grigollo. Un abbraccio a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Salutiamo Stefania Grigollo e ascoltiamo Vasco Rossi con Ogni Volta.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta.
3: Sono le 11.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Davide Pomponi.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di un...

DNA. E allora in questo lunedì, tra una stirata e l'altra, le nostre amiche e i nostri amici stanno ascoltando Radio Manila, e vabbè, poi ci sono tanti altri che stanno facendo, che ne so, per esempio stanno scaricando in questo momento. C'è chi in giro a passeggio mi ha mandato la foto di un panorama meraviglioso, bellissimo, con un sacco di fiori, ma non ha scritto nient'altro. Un abbraccio a te e poi un saluto anche ad Alice, che scrive: ma buongiorno Radio Manila, sono Alice, mi chiedevo se questa mattina mi potevate mettere Set Fire to the Rain di Adele. Ho un'altra canzone di Adele, grazie. Ovviamente chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Allora, salutiamo la nostra amica Alice, un abbraccio e ascoltiamo Adele.

scusate, io mi domandavo, ma visto che hanno inventato l'intelligenza artificiale, non possono, che ne so, inventare il ferro da stiro con l'intelligenza artificiale, che tu lo lasci lì sull'asse con la roba da stirare, lui va avanti e indietro, stira, piega e mette anche negli armadi. Scusate, la tecnologia va avanti ormai a passi da gigante. No, lo dico per le nostre amiche, anche per Laura che mi ha mandato la foto. Ciao, sono Laura, io sto sudando 7 camicie oltre che a stirarle. Per tirarmi sul morale mi fareste ascoltare la baciata Cheyenne? Grazie, siete i più forti come sempre. Grazie tesoro. Allora, poi c'è il nostro amico che scrive: ciao Pompi, come stai? Volevo dedicare a Fabian il triangolo no di Renato Zero. Grazie mille, Triciu da Vinovo. Ciao Triciu. E poi loro mi hanno mandato la foto. In questo momento sono in auto, hanno le facce sorridenti, ma attenzione, mi hanno scritto: stiamo tornando dalla Sardegna. Matilde, Camilla, Simone e Rosanna, ci metteresti Ok Italia di Bennato? Allora salutiamo i nostri amici. E beh, sono sorridenti perché hanno trascorso una bellissima vacanza nella splendida Sardegna, ecco perché. Anche se poi si ritorna a casa un po', no, c'è quella malinconia, ti mancheranno poi le belle giornate al mare in Sardegna, vi mancheranno. Arriva Edoardo Bennato con Ok Italia.

ci credo. Tanta malinconia per Matilde, Camilla, Simone e Rossana che stanno tornando dalla Sardegna. Un abbraccio, buon ritorno a casa. E adesso arriva la prossima scelta musicale. Arriva la scelta di Tiziana, vuole ascoltare la nuova di Raff mentre si trova in mezzo ai pomodori. Io l'avevo scambiato per dei fichi, invece sono pomodori.

0: mi sa che devo cambiare le barricole perché ho scambiato i pomodori per dei fichi e invece la nostra amica è davanti a una pianta di pomodori. Però sono fichi, quei pomodori. Ciao, un abbraccio Tiziana, un abbraccio lo do anche alla nostra amica. Ciao, buongiorno.
1: Ciao Radio Manila, siamo Greta, Lara,
2: Aisha,
3: Jacopo.
1: Stiamo andando in piscina e vorremmo ascoltare
2: Camminare sulla luna di Il 3.
0: Va bene.
1: Grazie, chi non ascolta Prego. Radio Manila è game over.
0: E allora buona giornata in piscina, tra poco Il 3 con Camminare sulla luna.
4: Manila Box.
5: Ciao, sono Tommaso Piotta e questa è Radio Manila. Chi non l'ascolta è game over. Fine dei giochi. Bella.
6: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
7: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi. Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
8: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
9: Voglia di convenienza?
10: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
11: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
12: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
11: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune. Il prezzo.
12: Confezionimargherita.it.
11: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
12: Tutta convenienza.
11: A Sanfrè.
13: Sorridi.
14: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
15: Domenica 19 luglio, Benefica on the road arriva a Bardonecchia. Il mercato d'eccellenza ti aspetta per una giornata all'insegna dello shopping, della qualità e dell'allegria. Scopri un'ampia scelta di abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, articoli per la casa e tante altre occasioni a prezzi incredibili. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 in Piazza della Fiera per vivere insieme una giornata speciale. Domenica 19 luglio, Benefica on the road è a Bardonecchia. Non mancare e seguici sui social.
16: Voglia di vacanze? Scegli Capoliveri, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliveri Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
17: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

E certe notti sento il diavolo che parla sulla mia spalla, è tipo la mia condanna. Sono cresciuto a bocconi di pane e rabbia, cerco la calma, calma, calma, ma non ci sei tu.

0: camminare sulla luna. Allora saluto nuovamente Fabius De Fabienne, che dopo il bagnetto in piscina sta preparando un pochino di bagna cauda come intingolo per il peperone cotto in friggitrice ad aria. Ciao David, che buona la bagna cauda, mamma mia, poi i peperoni, bagna cauda, ancora meglio. Un abbraccio a te, un abbraccio anche a Paolo, Maria Grazia, Davide e Ludovica, che scrivono: stiamo tornando dal mare, vorremmo richiedere Vasco Rossi con Odio Lunedì. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Credo che Vasco Rossi sia passato da poco e sentiamo l'audio di chi. Ciao, buongiorno.
1: Ciao Manila, sono Arianna di Rivarossa e ciao. Vorrei ordinare Ossessione di Samurai J.
0: Va bene, grazie.
2: E io sono Silvia, sono sua mamma.
0: Ciao Silvia.
2: E volevo salutare tutti i trattoristi all'ascolto,
0: che salutiamo anche
2: e
0: noi.
2: E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Ciao, grazie, un bacione e arriva Samurai J.

0: Mi è piaciuta la battuta che ha fatto il nostro Maniloso mandandomi la foto di lui che sta saldando e scrivendo: ciao Pompi, io vorrei essere al mare ma è tempo di saldi e io saldo sempre alla faccia del caldo. Buona giornata a tutti da Davide. Ciao Davide, un abbraccio. Non deve essere bello, va a saldare con questo caldo. Comunque siamo in periodo di saldi, giustamente. Allora, grazie ai nostri amici che hanno mandato un messaggio audio. Ciao
1: Radio Manila, siamo Dani, Ale, Rita e il mitico Aldo. E siamo qui al panificio di Aldo Chiesa di Santa Maria del Bosco, che vi stiamo ascoltando ormai da tutta la mattina.
0: Grazie.
1: Vorremmo chiedervi Stalova di Marrakesh Gue.
0: Va bene.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao ragazzi, buon lavoro.

0: sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it. The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
1: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Le nostre malilose, ecco, sono rimaste contente dall'idea del ferro da stiro con intelligenza artificiale, ma è stato soltanto un pensiero così. Credo che al momento non ci sia, no? Credo, poi non lo so. Allora, abbiamo il messaggio audio di chi? Ciao, chi sei?
1: Ciao Radio Manila, sono Alice. Ciao, sono Alice. In macchina con mia nonna.
0: Ciao nonna.
1: Volevamo chiedervi se potevate mettere la canzone White Girl Wasted.
0: Certo.
1: Quella nuova di Anna. Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie, buona giornata.

Dopo Anna arriva Mischilla. Ciao Radio Manila, sono Cristina da Torino, vorrei ascoltare A Cena Dai Tuoi di DJ Axe e Mischilla. Se non ci fosse ti chiederei Brivido di Marrakesh e Gue. Grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

Emischilla, J-Ax a cena dai tuoi. Adesso dobbiamo dare un po' di energia alla nostra amica Alessandra Dannone che scrive: ciao Radio Manila, sto facendo le pulizie e per caricarmi in questo lunedì afoso potresti farmi ascoltare Per colpa di chi di Zucchero? Grazie mille, un bacio e buona giornata. Allora, un bacio ad Alessandra Dannone e arriva Zucchero, Per colpa di chi?

0: La nostra Manilosa che ha bisogno di energia in questa mattinata afosa, e arriva anche la prossima scelta musicale, quella di Mattia da Novara che scrive: buongiorno Pompi, vorrei dedicare la canzone Il Mondo, il remix dei Finlay, a Etty, che è tornato al lavoro dopo una settimana di mutua perché non aveva voglia di fare straordinari. Beh, c'ha ragione, scusa, questo caldo. Vogliamo dargli il benvenuto con questa bellissima canzone. E chi non ascolta Radio Manila, un game over è un Etnoc Alucard.
1: No, stanotte amore non ho più pensato a te.

0: Manila Box.
1: Ciao,
2: siamo gli Studio 3.
1: Siamo ancora qua e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
4: Sì, lo voglio.
3: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
5: Sì, lo voglio.
3: Allora vi dichiaro divani per sempre.
6: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
8: Totac.
9: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
4: Sì, ma sbrigati.
9: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
4: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
9: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
10: A tutto Gas. Con Già Gas.
9: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ultimo con Acquario, la scelta musicale di Loris. Adesso invece arriva il messaggio di Antonella che scrive: ciao Radio Manila, sto andando in montagna, vorrei ascoltare Come mai di Max Pezzali. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, un saluto ad Antonella e ascoltiamo gli 883 con Come mai.

La prossima scelta musicale, arriva il messaggio di Francesco che ha scritto: ciao Pompi, metteresti la canzone di Nino D'Angelo, Rovazzi e Arisa? Grazie, da Francesco. Allora, la nuova canzone di Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo si intitola La costiera amalfitana.

0: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: È mezzogiorno.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Hollywood saluta il professor Alan Grant, alias l'attore Sam Neill, protagonista del primo Jurassic Park e nei film seguenti. Si è spento all'età di 78 anni per una malattia che aveva raccontato già da qualche anno. Nella sua lunga e fortunata carriera è stato interprete di spicco di Lezioni di piano, Caccia Ottobre Rosso e Il seme della follia. Tanti e popolari anche i suoi ruoli in diverse serie televisive, tra cui la celebre Peaky Blinders. Stati Uniti e Iran a Hormuz, transiti azzerati da ieri sera, dice la BBC, mentre secondo altre fonti alcune navi sarebbero passate con i sistemi di tracciamento spenti. Stop al memorandum d'intesa se Washington non rispetta gli impegni, dice il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, dopo i raid incrociati nelle ultime ore. Intanto le guardie rivoluzionarie iraniane, attraverso un comunicato, annunciano la prosecuzione degli attacchi di ritorsione contro le basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. 22 fermi a Palermo per l'escalation criminale che si è verificata negli ultimi mesi. 7 le persone finite in carcere, secondo gli inquirenti, sono autori e mandanti di attentati, intimidazioni e violenze legati al traffico e allo spaccio di droga che si succedevano da mesi nei quartieri San Lorenzo e Zen. A disposizione del gruppo, battezzato la Banda dei Kalashnikov, un vero arsenale di armi. A 9 degli indagati vengono contestati i reati di estorsione, tentata estorsione, detenzione illegale di armi da guerra e l'aggravante mafiosa. Thailandia, dramma in un pub di Bangkok. Almeno 27 persone sono morte in un incendio divampato nel locale. Secondo le prime informazioni ci sarebbero voluti circa 30 minuti per domare le fiamme. Molte delle vittime sarebbero state trovate nei bagni e sul retro del pub. Si indaga sulle cause dell'incendio. Mondiali di calcio, si avvicinano le semifinali domani la prima tra Francia e Spagna, in programma alle 21 italiane a Dallas. Mercoledì quella tra Inghilterra e Argentina, di scena ad Atalanta, allo stesso orario la finale domenica 19 luglio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Manila News.
4: Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Davide Pomponi.

0: Siamo pronti per un'altra ora insieme, in realtà sino alle 14, con il Manila Box, il Banana Time, con i vostri messaggi al 338 50 38 908. Chi c'è con noi? Ciao!
1: Ciao di Manila, sono Joyce da Fenno e oggi io sto facendo un modellino di un vulcano.
0: Bello!
1: Un modellino.
0: Beh, certo.
1: E intanto voglio ascoltare la canzone di Smooth Criminal di Michael Jackson. E se non fosse possibile, questa domenica di Holly. E chi ne ascolta Radio Manila è un super game over! Ciao!
0: Ciao, grazie, un abbraccio al nostro amico che sta facendo un vulcano, un modellino, e ascoltiamo Michael Jackson.

Michael Jackson, questa era la canzone scelta dal nostro Maniloso. E adesso arriva un messaggio scritto, eccolo qua. Buongiorno Radio Manila, siamo sempre alla carrozzeria C&D. Possiamo chiedervi Bandita di Jack La Furia, per favore? Vorremmo dedicarla alla carrozzeria Supercar con un saluto speciale. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Manila Box.
1: Ciao ragazzi, sono Shade. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi, per te, ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1.200 euro anziché 1.700. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni. E rateizzi fino a 36 mesi, a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
4: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati nel fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
5: Ma secondo te è una L?
6: Ma no, sarà una XL.
7: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
8: Il genio dell'asta del mobile!
7: Gli sconti volano fino al 70%!
9: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
7: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
10: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
11: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
12: A Carignano torna la festa di mezza estate dal 16 al 18 luglio. Concerti, DJ set, area food, birra e cocktail bar con ingresso libero. Tanta musica live e DJ set. Giovedì 16, Giuliano Palma. Venerdì 17, DJ Matrix. Sabato 18, viva gli anni 90. Dal 16 al 18 luglio, la festa di mezza estate. A Carignano, all'ex Cava Madonna del Gerbido. Dalle 19.30 a tarda notte. Servizio navetta dal centro città. Info chiocciola prolococarignano.it o 350 137 72 10.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Sì, l'estate 2026 ce la ricorderemo anche per il nuovo singolo di Madonna. E adesso arriva la prossima scelta musicale, arriva con il messaggio scritto da Giorgia: vorrei ascoltare Resta con me delle Bambole di Pezza, grazie.

0: Bambole di Pezza, resta con me. E arrivano due messaggi audio. Ciao.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Loris. E oggi ho una richiesta, siccome sto sentendo Rovazzi in radio,
0: sì,
1: mi è venuto in mente Maranza di Rovazzi,
0: ma
1: che la dedico al mio amico Samuel,
0: che, appena passato,
1: che si trova in
0: Rovazzi,
1: Sicilia a fare la bella
0: beato
1: vita
0: lui.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, vorrei stare io in Sicilia a fare la bella vita. Allora, e poi c'è il messaggio audio di chi?
2: Ciao Radio Manila, siamo Francesco e Cecilia. Se per favore potrete mettere la nuova canzone di Shakira, Dai Dai. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, arriva Shakira.

0: Ciao, sono Gabri Ponte e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: pochi minuti fa ho fatto una scoperta, eh? Anche gli, anche scusate, anche i becchini invecchiano, meno male, è vero, perché se invecchiano vuol dire che ancora ci sono. Buongiorno Becchi.
1: Oppi, sono la Becchi. Senti, visto che ieri è stato il mio compleanno,
0: auguri.
1: Potresti mettermi tanti auguri di Raffaella Carrà. Dai, ti prego, per favore, fallo.
0: Va bene, dai.
1: Per la tua Becchi personale.
0: Grazie.
1: Che l'ascolta Radio Manile Game Over. Buona settimana.
0: Me lo tengo buono.
1: 33 gradi già.
0: Me lo tengo buono la Becchi, visto che gli anni qua volano, è vero. Non te ne accorgi neanche e ti ritrovi, che ne so, a... a 60, 70, 80, 90, speriamo. E arriva la grande, grandissima, indimenticabile Raffaella Carrà con tanti auguri e tanti auguri alla nostra Becchi.

0: auguri per la Becchi che ieri ha festeggiato il suo compleanno, e tanti auguri anche da parte nostra. E arriva la mia amica, io sono un po' geloso, allora se prima l'amore era uno, oggi nel messaggio audio sono due, ma come due amori, perdonami.
1: Ciao Pompi, sono Stefania, volevo dedicare la canzone di Francesco Renga, Era una vita che ti stavo aspettando, al mio amore Fabio, al mio amore Alessio. Ma... e poi saluto te, Zumbe, Giuseppe e Francesco, che non ascolta Radio Manila e Game Over. Un bacio, ti voglio bene.
0: Ciao, ti voglio bene anch'io, ma due amori, e me lo dici così, in diretta su Radio Manila. Vai, non lo

0: Manila Box.
1: Io sono Fiorella Mannoia e vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili. Ecotecnologie.

0: tecnologie. Basta un click. EcoCN.it. CN scritto proprio come cuneo. EcoCN.it. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
3: Tu che guardi per terra, io che guardo nel cielo, ti prometto che smetto.

0: Polli con Fammi morire, la scelta musicale di Marcello. Ciao Marcello, un abbraccio lo do anche ad Alessandro da Biella che scrive: ciao Pompi, mi puoi far ascoltare la canzone Vaffan di Marco Masini? E chi non ascolta Radio Manile, game over. E poi c'è il messaggio anche di Gwenda che scrive: vorrei ascoltare La testa gira di Fred De Palma, grazie. E chi non ascolta Manile, game over. Cosa avrà scelto la nostra signorina Manila 9001?
1: Radio Manila, falla suonare tu.

con Anita e Mischira, La testa gira. Salutiamo ancora la nostra magnesa Gwenda. Adesso invece salutiamo Marco, che vuole ascoltare il nuovo singolo di settembre con Due settimane.

settembre con due settimane, la scelta musicale del nostro maliloso Marco. Adesso invece arriva la scelta musicale di Cristina, che mi manda in cantina, vuole salutare le colleghe che con lei stanno soffrendo il caldo. Ci fai ascoltare Mango con Bella d'estate, chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Allora salutiamo le nostre amiche e ascoltiamo Bella d'estate.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:01.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Stati Uniti, Iran a Hormuz, transiti azzerati da ieri sera, dice la BBC, mentre secondo altre fonti alcune navi sarebbero passate con sistemi di tracciamento spenti. Stop al memorandum d'intesa con gli Stati Uniti se Washington non rispetta gli impegni, dice intanto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, dopo i raid incrociati nelle ultime ore. Le guardie rivoluzionarie, attraverso un comunicato, annunciano la prosecuzione degli attacchi di ritorsione contro le basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Ho appena parlato con i negoziatori israeliani e libanesi per incoraggiarli a raggiungere un accordo. Il fatto che i negoziati si svolgano a Roma dimostra quanto l'Italia sia protagonista nelle azioni di pace in Medio Oriente. Così il ministro degli esteri Tajani, arrivando al Consiglio esteri a Bruxelles e commentando i negoziati che si svolgeranno in Italia il prossimo 15 e 16 luglio. Intanto la Premier Meloni oggi prende parte ai funerali dell'ex emiro del Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani, padre dell'attuale emiro. Ha cambiato il corso della storia della propria nazione, il messaggio di cordoglio della Premier. Secondo indiscrezioni stampa ci sarebbero stati contatti tra Roma e Teheran. Meloni non è nel mirino del regime, il chiarimento dopo la pubblicazione della cosiddetta lista della vendetta da parte di un organo di stampa iraniano. Lista che ha allarmato i leader di diversi paesi. Sentiamo di che si tratta nel servizio di Alessio Galea.
4: Minaccia di morte, tute da detenuti. In corso la verifica da parte dell'intelligence italiana sulla blacklist diffusa da Amshari, un quotidiano di proprietà della municipalità di Teheran. Un'immagine generata con l'intelligenza artificiale compone una lista di leader internazionali ritenuti responsabili dell'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. In cima il presidente statunitense Trump e il premier israeliano Netanyahu, ritratti con un mirino disegnato sulla fronte. Tra i leader europei figura anche la premier italiana Giorgia Meloni, come gli altri in casacca arancione da prigioniero. Nella lista anche il primo ministro britannico Starmer, il premier francese Macron, il cancelliere tedesco Merz ed altri leader americani e israeliani, dal segretario di Stato Rubio al capo del Pentagono Hegseth, dal ministro israeliano della difesa Katz e degli esteri Saar al capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane Zamir. La vendetta sarà inevitabile, la scritta minacciosa del quotidiano. Tra i più diffusi in Iran è considerato vicino alla la più conservatrice della Repubblica Islamica. I criminali si porteranno nella tomba il desiderio di una morte tranquilla, aggiunge il giornale in un sinistro sottotitolo.
3: Mondiali di calcio, si avvicinano le semifinali domani, la prima tra Francia e Spagna, in programma alle 21 italiane a Dallas. Mercoledì quella tra Inghilterra e Argentina, di scena ad Atalanta, allo stesso orario. La finale domenica 19 luglio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Manila News.
5: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Davide Pomponi.

Manilosi sono scatenati. Allora, questa, se non sbaglio, è l'ultima ora del Manila Box, Banana Brunch, poi arriverà il mio amichetto Davis e con lui ci sarà l'Happy Hour Banana, cioè un Happy Banana, la banana felice. Allora, abbiamo, dicevo, un sacco di messaggi da parte dei nostri manilosi. Volevo anche salutare Fabrizio da Turbigo, che scrive: volevo salutare il mio caro amico Alberto Trabucchi, che oggi, venendo al lavoro, ha visto un canguro. Saranno i postumi del vino. Ha visto saltellare, mi sa che non era un canguro. E se poi mettere "Volevo essere un duro" di Lucio Corsi, e chi non ascolta Radio Manile, game over. Dai, allora facciamo così: tra un po' lo metterò Lucio Corsi con "Volevo essere un duro", però prima c'è la scelta musicale della mia amica Monica, che vuole ascoltare la nuova di Jovanotti e Alfa con "Buon vento, un canguro".

0: Manila Box.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo,

0: altro che Lucio.
1: Lucio Corsi, volevo essere un duro e salutiamo il maniloso che ieri ha visto un canguro, stamattina, non mi ricordo più. Sei sicuro che fosse un canguro? Allora, adesso dobbiamo spiegare una cosa, prima abbiamo fatto gli auguri alla Becky, forse qualcuno ha capito Becky. Allora, ciao Radio Manila, ho sentito che è appena passata alla radio la canzone di Raffaella Carrà, tanti auguri per Becky, che ieri ha festeggiato il compleanno, ma non ho sentito da chi, e quindi di conseguenza non so chi ringraziare, mi puoi aiutare? Allora, abbiamo salutato la Becky, in realtà la Becky è la Becchina. Comunque, salutiamo anche la Becky, che presumo ieri abbia festeggiato il compleanno anche lei. Ciao, un abbraccio a te e un abbraccio lo do anche al nostro maniloso Paolo, che invece vuole ascoltare il nuovo singolo di Blanco con Los Angeles.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Orietta Berti e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
6: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
9: Sì, lo voglio!
8: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
10: Sì, lo voglio!
8: Allora vi dichiaro divani per sempre.
11: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
12: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
13: Totac.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore, la scelta musicale per la nostra Manilosa Rossana. Adesso invece saluto Giacomo che vorrebbe ascoltare una canzone di Sfera e Shiva con Molecole Sprite, ma in realtà quella non è in rotazione. Allora sai che faccio? Ti accontento e ti faccio sentire Sfera e Basta con Hollywood.

0: Saluto Giacomo che ha richiesto Sfera e Basta, e noi abbiamo scelto Hollywood. Un abbraccio al nostro amico, un abbraccio lo do anche alla Stefi che scrive: ciao Manilosi, sono Stefi dello studio Savoini di Riva di Chieri, vorrei sentire Super Classico di Ernia. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, un abbraccio alla nostra manilosa Stefi dello studio Savoini di Riva di Chieri. Ascoltiamo Ernia con Super Classico.
1: Ora che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito?

0: Con super classico, e arriva anche il messaggio del Bettino. Ciao Bettino, buongiorno.
1: Ma
0: un po'
1: più bello.
0: Ma ciao.
1: Un pomeriggio, sono un Bettino innamorato.
0: Ma che meraviglia.
1: Sono al corso, devo fare la tesina per l'esame.
0: Ecco.
1: Senti, sì. È nuvoloso qua, però come c'è acqua.
0: Fa caldo.
1: Senti, speriamo che questa settimana faccia un po' di temporali.
0: Speriamo.
1: Pesca un po'. Senti, io volevo sentire... È un po' indietro con la mente.
0: Sì.
1: Guarda, film viene cara.
0: Bella.
1: Sto per sognare un po' in quel film bellissimo.
0: Ma sì, sogniamo. Tanto non costa nulla.
1: Quella che sei bellissima sempre. Immagina
0: pure
1: Bettino.
0: Buon
1: inizio settimana, tutti immagina già Bettino. Ciao.
0: Ciao Bettino.

0: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A7 Milano-Genova segnaliamo code per traffico intenso in corrispondenza dello svincolo Serravalle-Scrivia in entrambe le direzioni. Traffico regolare sulle restanti strade extraurbane della regione. Ci spostiamo quindi sul versante francese del traforo del Monte Bianco per segnalare code per traffico intenso con attese previste di circa 1 ora e 45 minuti in direzione del territorio italiano. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità.

agitare Coca-Cola e arriva la prossima scelta musicale. Il messaggio non è firmato, ma io so che è una manilosa. Scrive: ciao, vorrei ascoltare Fragole di Achille Lauro e Rose Villain. Grazie mille. Fragole.

fragole. Achille Lauro e Rose Villain con Fragole. Arriva il messaggio della nostra manilosa che ha avuto un brutto incidente. Ciao Pompi, sono Elizabeth, una manilosa doc, perché vi ascolto H24 all days. Sono reduce da una brutta caduta nella quale mi sono fatta male alla testa e, dovendo restare a riposo assoluto, vorrei consolarmi ascoltando la mia canzone preferita, Let Her Go dei Passenger. La dedico a me stessa e a te Pompi, che sei davvero speciale, e a tutti i manilosi. Chi non ascolta Radio Manila è troppo game over. Ciao. Allora, mando un bacio enorme alla nostra amica. Ecco, spero che tu possa guarire al più presto, e ascoltiamo i Passenger con Let Her Go.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Manila Box.
2: Ciao, sono Serena Autieri. Guarda che se non ascolti Radio Manila, sei proprio game over, eh? Un abbraccio.
3: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
4: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
5: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
6: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
7: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
8: A Piossasco ritorna il Food Village. Dal 17 al 19 luglio in Piazza Pertini. Le migliori cucine itineranti, birrifici artigianali e musica live tutte le sere. Ingresso gratuito. Dal 17 al 19, Food Village a Piossasco. Non mancate. Evento organizzato da Be Different con il contributo della città di Piossasco.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Pachidermi e Pappagalli, Francesco Gabbani, e arriva la prossima scelta musicale. C'è un messaggio audio. Ciao.
1: Chi è? Ciao Pompi, siamo qua che ci annoiamo in piscina.
0: No, scusa. Va.
1: Mangiamo, beviamo, ci rinfreschiamo.
0: No, allora scusa.
1: Ti aspettiamo.
0: Ho capito, ma
1: ci metti The Passenger di Iggy?
0: No.
1: Un adesso... saluto da tutto lo staff del palazzetto e chi ne ascolta Radio Manila. Game over.
0: Ma scusa, ma allora non ho capito, siete in piscina, mangiate, bevete, vi rilassate e poi mi dite, anzi mi dici che vi annoiate, ma per favore, va. Vabbè dai, vi accontento, così siete ancora più felici.

0: Eddie Brock con Non è mica te. Siamo arrivati alla fine delle 4 ore del Manila Box Banana Brunch, che si è un po' allungato, un po' spostato, ma adesso lascia spazio al mio amico Davis.
1: Pomponi, il mio quindi diventa un po' banana. Che banana hour?
0: Banana hour.
1: Per un'ora.
0: È l'ora della banana, capito?
1: Eh sì.
0: Non è male come alternativa.
1: Facciamo banana hour fino alle 15, hour. Poi happy hour.
0: Mi piace, bravo.
1: Grazie.
0: Mi sa che te lo ruberò, sai, la prossima volta.
1: Sì, ruba. Tanto ruba. Guarda, non ti preoccupare.
0: Va di moda.
1: Fai quello che vuoi, non ti preoccupare.
0: Va bene, allora buon pomeriggio, buon lunedì. Tutto
1: ma
0: bene?
1: Buon lunedì, pomponi.
0: Partito il caldo arrivando qui?
1: Mamma
0: sì.
1: Mia, ragazzi.
0: Ma davvero?
1: Fa caldissimo, ragazzi.
0: Ma io stamattina sono uscito. Allora, io stamattina sono uscito in baby doll.
1: Quindi, addirittura.
0: Quindi non ho sentito tutto sto
1: caldo. Vabbè, ma magari tu esci presto al mattino,
0: vero,
1: no?
0: Sì,
1: quindi
0: sì.
1: Magari si sta bene ancora a quell'ora. Poi
0: guarda,
1: passano le ore.
0: Usciamo a quell'ora lì, io e i bombi.
1: I bombi.
0: Allora, stamattina sono uscito fuori dalla porta.
1: C'era il bombo.
0: Ma no, ma non uno, almeno
1: quanti
0: una decina.
1: Quanti ce n'erano di bombi?
0: Una decina di bombi, io mi sono spaventato.
1: Ma
0: perché...
1: scusa, hai fatto amicizia quindi anche coi bombi?
0: sai che i bombi è meglio tenerseli buoni. Ma no, ma perché allora ci sono i fiorellini, quindi
1: so.
0: I bombi vanno ad impollinare, beati loro. No, io sono un bombi vecchio, quindi... E a un certo punto io una pianta con dei fiori, una pianta di limoni vicino alla porta, e ho visto tutti questi bombi che volavano.
1: Volavano.
0: Ma fine che sono i bombi, no!
1: No, nel senso che vuoi vedere che poi arrivano in casa,
0: no!
1: Loro stanno sui fiori.
0: Esatto.
1: Vanno lì a impollinare i fiori.
0: Impollinare i fiori.
1: Ecco. No, perché poi è un po' di confusione, capito? Si chiamano bombi, che vanno a impollinare.
0: Esatto, però io vorrei chiamare, cioè scusa, perdonami perché stavo leggendo anche un'altra cosa. Ma perché li hanno chiamati bombi?
1: Non lo so. Bisognerebbe chiedere a qualcuno, no? A qualche esperto.
0: Ora ho capito perché i miei amici, quando quelle poche volte che gli capita, dicono: stasera andiamo a
1: ma pomponi, bombi si chiamano bombi. Perché si chiamano così?
0: Non
1: lo so perché.
0: Dobbiamo,
1: se in questo momento qualcuno ci sta ascoltando, o no, qualcuno che se ne intende, ci dica perché appunto sono chiamati bombi.
0: Te Davis è curioso.
1: E l'hai chiesto tu in primis. Cioè.
0: Allora, i bombi sono insetti bellissimi e no. Qui sì, lo so.
1: No, ma certo.
0: Però sai cos'è? Che fa un po' impressione vederli ronzare una decina di bombi intorno alla testa.
1: No, bellissimi, quindi, e poi scusa?
0: Bellissimi e innocui.
1: E innocui, forse perché sono bellissimi, si chiamano bombi, perché vanno a impollinare.
0: Allora io posso essere un po' un bombo.
1: Un bombo,
0: perché
1: sì.
0: Perché sono innocuo ormai.
1: Tu sei innocuo e bellissimo, capito?
0: Allora da domani non chiamatemi più bombi, chiamatemi bombo.
1: Bombo, preferisci bombo o bombi?
0: Bombo. Perché
1: bombo.
0: Può essere anche bombo da bombolone, vista la forma, quindi chiamatemi bombo. Vabbè, me ne vado, vi lascio con quel bombolo del Maidò e noi ci risentiremo
1: domani.
0: Io non
1: so veramente a te come ti escono,
0: ma siamo
1: capisci?
0: Sicuri che non pungono i bombi?
1: Io non lo so, ripeto, non credo però.
0: Io li adoro.
1: Pungono i bombi a chi ha risposto gentilmente.
0: Esatto, aspetta che sta rispondendo, così almeno.
1: Pungono?
0: Secondo me sì, pungono i bombi,
1: dai,
0: ma certo.
1: Ma se sono innocui?
0: No, non pungono.
1: Vedi, sono innocui.
0: Sei sicura? Guarda che se mi pungono te li regalo, ti regalo almeno 10 bombi, va bene?
1: Te li prepariamo e te li mandiamo direttamente a casa.
0: A casa, un bel pacco di bombi.
1: Se il nostro amico, non lo so, dice no, ma poi se sono innocui non mordono.
0: Vai tranquillo, speriamo, certo.
1: Ho detto mordono, non lo so, ci capisco più niente.
0: Me ne vado, vi lascio
1: in queste 4 ore che
0: con
1: cosa
0: il Maidò.
1: Aiutatemi. Ciao Pompo, ciao Bombolo, ciao.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta. Sono le 14:04.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
2: Manila Box con David.

Ed Emma e Fibra con Antidroga aprono ufficialmente l'happy hour di oggi, happy banana, banana happy, no, banana happy, fino alle 15 sarà banana happy in onore del Pomponi, poi dalle 15 entreremo ufficialmente nell'happy hour, 4 ore insieme oggi, al 338 50 38 908, fatevi sentire manilosi con i vostri messaggi scritti, i vostri audiomessaggi, come sempre raccontatemi quello che state combinando. Se siete al lavoro, se siete al mare, se siete in città, se siete in visita da qualche parte, se siete in macchina, fatemelo sapere perché a me interessa moltissimo. Partiamo subito con la musica, la prima di oggi la sceglie Sergio che ci ascolta da Cuneo e Sergio vuole far suonare Trigno ed Ermal Meta con Irrecuperabile.

0: Trigno e Dermalmeta con Irrecuperabile. C'è il prossimo audiomessaggio, il primo dell'Happy Banana, è vero? Anzi, del Banana Happy. Ciao!
1: Ciao Radio Manila, sono Matilde.
0: Ciao Matilde.
1: E vorrei dedicare Man in the Mirror di Michael Jackson a mia mamma, che sta affrontando una giornata molto affosa in fabbrica.
0: Chi credo.
1: Non ascolta Radio Manila è un super game.
0: E allora Matilde, sai che cosa facciamo? Questa canzone del re del pop di Michael Jackson la dedichiamo tutta a te.

0: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Voglia di convenienza?
4: Per la casa, la famiglia, la tua vita. Grande Confezioni Margherita.
5: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
6: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
5: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
6: Confezionimargherita.it.
5: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
6: Tutta convenienza.
5: A Sanfrè.
7: Sorridi.
8: Orbassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
9: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa, è Digi, modem e attivazione gratuiti, prezzo sempre fisso, e puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
10: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
11: A Piossasco ritorna il Food Village. Dal 17 al 19 luglio in Piazza Pertini. Le migliori cucine itineranti, birrifici artigianali e musica live tutte le sere. Ingresso gratuito. Dal 17 al 19, Food Village a Piossasco. Non mancate. Evento organizzato da Be Different con il contributo della città di Piossasco.
12: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
14: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Davis Maidon.

Los Angeles, la nuova di Blanco Neir nella Banana Happy, fino alle 15 con Davis Maidò. Quest'oggi per 4 ore, fino alle 18 la scelta musicale è quella di Giusy, che ci ascolta da Grugliasco. Ciao Giusy, buon pomeriggio. Ciao Manila, sono Rebecca, vorrei richiedere Ogni male di Capo Plaza, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Rebecca, buon pomeriggio.

0: Ogni male c'è anche capo plaza del nostro Banana Happy, ma c'è anche la nostra super super super love.
1: Super super love, buon pomeriggio.
0: Ciao,
1: buon
0: super love.
1: Settimana. Che bello, oggi un'ora in più insieme.
0: Insieme, infatti.
1: Senti, mi piacerebbe ascoltare Dubbi non ho di Pinuzzo Daniele Nostro. Io ti auguro un bel pomeriggio. Ti stringo tanto e forte. Chi non vi ascolta è troppo game over
0: e, che lo
1: e
0: diciamo
1: io ti bacio forever and ever. Ciao my super super love.
0: Ciao my super super love. Pino Daniele in arrivo per te. Buon inizio settimana. Io che no.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Manila, nuovo singolo.

È tornata Madonna su Radio Manila, nuovo singolo. La scelta musicale è quella di Silvi, che ci ascolta da Pinerolo. Ciao Silvi, buon pomeriggio. Madonna che sta scalando le classifiche di tutto il mondo, ragazzi, con il suo nuovo album. Vendite davvero, cioè, inquantificabili, proprio molto molto più di quelle previste, insomma, dall'artista stessa, poi insomma dalla casa discografica e da tutto il suo staff. Proprio ascesa totale per Madonna, quindi speriamo, no, che ci regali un altro tour, e speriamo di rivederla presto anche in Italia. Ciao Davis, tutto bene? Ancora 2 settimane, sono in ferie finalmente. Posso chiederti di ascoltare un brano a vostra scelta dei Muse? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, Cristian da Gaianico. Cristian, dai, mancano 2 settimane, quindi voglio dire, manca poco, respira, respira, che tra poco inizieranno anche le tue meritatissime ferie. E allora, signorina Manila 9001, il nostro amico Cristian ci richiede una canzone dei Muse. E lei che cosa ha scelto?

0: 15 tornerà ad essere l'Happy Hour che hanno suonato grazie alla scelta musicale del nostro maniloso Christian da Gaglianico, che a cui mancano 2 settimane per andare in vacanza. Forza, forza Christian, conta i giorni, e noi invece ascoltiamo il prossimo audio di chi sentiamo.
1: Ciao Radio Manila, ciao a tutti i manilosi, ciao. Siamo Federica e Dino il cagnolino.
0: Ma ciao Federica,
1: stiamo tornando a Varese da Biella e vorremmo ascoltare per cortesia una canzone per te di Vasco Rossi, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ma è proprio un super super game over. Buon ritorno a Varese ragazzi.

0: Ciao, sono Maria Grazia Cuscinotta e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Hai visto? Sarà una L?
2: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%.
2: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
3: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
4: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
5: Sì, lo voglio!
4: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
6: Sì, lo voglio!
4: Allora vi dichiaro, divani per sempre!
7: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
8: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.

0: TOTAC, divani per sempre.
1: TOTAC.
2: A Carignano torna la festa di mezza estate dal 16 al 18 luglio. Concerti, DJ set, area food, birra e cocktail bar con ingresso libero. Tanta musica live e DJ set. Giovedì 16, Giuliano Palma. Venerdì 17, DJ Matrix. Sabato 18, Viva gli anni 90. Dal 16 al 18 luglio, la festa di mezza estate. A Carignano, all'ex Cava Madonna del Gerbido. Dalle 19.30 a tardanotte. Servizio navetta dal centro città. Info chiocciola prolococarignano.it o 350 137 72 10.

0: Denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
2: Manila Box, con Davis Maidò.

0: Senza Cree, Notte Selvaggia, questa è la scelta musicale del nostro amico Lucio che ci ascolta da Cavaller Maggiore. Ciao Lucio, buon pomeriggio. E dopo Lucio chi arriva al 338 50 38 908? Sentiamo.
1: Ciao grandissimo Davis, come stai? Sono Igor.
0: Ciao Igor, bene tu?
1: Spero tutto bene.
0: Bene,
1: volevo chiederti,
0: grazie,
1: se fosse possibile, tutto questo sei tu di ultimo, dedicarlo a mia amore dicendole che prima o poi questo momento passerà, e un saluto speciale a mio suocero La Roccia, che finalmente oggi è uscito dall'ospedale.
0: Bene.
1: Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Queste sono belle notizie, Igor, e anche il messaggio che hai lanciato alla tua dolce metà, che tutto questo, no? Magari state attraversando un periodo difficile per vari motivi, ovviamente, ma passerà, e io sono sicuro che passerà, basta volerlo, in due.
2: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine

0: Questo sei tu.
1: Ultimo con Tutto questo sei tu ci porta quasi all'appuntamento con la nostra redazione, ma prima c'ho un messaggio. Ciao Manila, sabato sono andata al concerto di Max Pezzali, metteresti in Nord Sud Ovest Est. Grazie, sono Alice. Anche tu sei andata a San Siro come tanti altri manilosi a godere dello spettacolo di Max Pezzali, è un avventone.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 15 e un minuto.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Torna di nuovo gravissima la crisi nel Golfo Persico. Sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa e a fare a pezzi l'accordo composto da 14 articoli. Ci comporteremo di conseguenza, avverte il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte gli Stati Uniti hanno avviato una nuova massiccia ondata di attacchi aerei su tutto il territorio iraniano, come ritorsione al grave danneggiamento di alcuni mercantili nello stretto di Hormuz da parte dei Pasdaran. Teheran risponde annunciando la prosecuzione degli attacchi contro le basi USA in Giordania, Bahrain e Kuwait, sparati anche alcuni colpi di avvertimento contro due imbarcazioni nello stretto di Hormuz, dove, secondo la BBC, da ieri sera sono stati azzerati i passaggi di navi commerciali. Soltanto alcune imbarcazioni, riferisce l'emittente britannica, sarebbero riuscite a passare con i transponder spenti. Intanto si apprende che l'Arabia Saudita sta conducendo attacchi contro lo scalo internazionale di Sana'a, capitale dello Yemen. Lo denuncia il portavoce militare degli Houthi, il gruppo filo iraniano che controlla la città. I raid per impedire l'atterraggio ad un aereo iraniano motiva Riyadh. Quella dei volenterosi è una coalizione di istigatori della guerra, è un gruppo di paesi che non vuole la pace. Il nuovo affondo arriva dal Cremlino proprio nel giorno del vertice della coalizione a Parigi. A sostegno di Kiev almeno 25 capi di Stato e di governo. Per l'Italia presente il ministro degli esteri Tajani al posto della premier Giorgia Meloni impegnata su altri fronti. E prima il titolare della Farnesina è a Bruxelles dove partecipa al Consiglio degli Affari Esteri. Sul 21esimo pacchetto di sanzioni ci sono ancora questioni aperte, ma lavoriamo per un'intesa, ha anticipato l'alta rappresentante Callas. Sono stati recuperati i corpi senza vita dei due alpinisti dispersi lo scorso 9 luglio sul Gran Paradiso. Questa mattina le squadre di soccorso valdostane hanno individuato il crepaccio dove i due erano precipitati ad una profondità di circa 20 metri. Le salme sono state portate ad Aosta per le operazioni di riconoscimento. Tennis, il secondo trionfo consecutivo a Wimbledon di Jannik Sinner è stato seguito da un italiano su tre. La finale dello slam londinese ha tenuto incollati davanti alla TV 4,2 milioni di telespettatori medi in oltre 4 ore di programmazione con uno share del 33,8%, comprendendo la visione sia in chiaro che in pay TV. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Manila News.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Davis Maidò.

0: Due dischi senza interruzione per entrare nel vivo del nostro Happy Hour insieme. Salutiamo il Banana Happy, ecco, che tornerà, secondo me tornerà poi mercoledì. Buon pomeriggio Manilosi da Davis Maidò insieme fino alle 18 con le vostre canzoni preferite che suonano su Radio Manila al 338 50 38 908. Gianna Nannini e Marrakesh con America Inc. aprono questa nuova ora. La scelta musicale è quella di Silvia che ci ascolta da Borgo Manero. Ciao Silvia, buon pomeriggio. Poi è arrivato Artifive con Swag Music. La scelta musicale invece è quella di Consu che ci ascolta dalla provincia di Torino. Ciao ragazzi, continuate a far suonare la vostra musica preferita, come fa il nostro amico Ernesto che scrive: ciao Radio Manila, sono Ernesto, vorrei ascoltare Carmela e dedicarla a mia madre. Grazie, buona inizio settimana a tutti. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Arriva Cioffi.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Ciao, sono Samuel e volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
2: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Domenica 19 luglio, Benefica on the road arriva a Bardonecchia. Il mercato d'eccellenza ti aspetta per una giornata all'insegna dello shopping, della qualità e dell'allegria. Scopri un'ampia scelta di abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, articoli per la casa e tante altre occasioni a prezzi incredibili. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 in Piazza della Fiera per vivere insieme una giornata speciale. Domenica 19 luglio, Benefica on the road è a Bardonecchia. Non mancare e seguici sui social. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Davis My Dog.

0: Melody Castellari, Natalie Hartz, Kim Lucas e Neja con Soul Sisters. La scelta musicale è quella di Nadia da Giaveno. Ciao Nadia, buon pomeriggio. E dopo Nadia abbiamo da ascoltare un audiomessaggio e poi leggiamo un messaggio. Ascoltiamo prima l'audio, ciao.
1: Buongiorno Radio Malila.
0: Buongiorno a te.
1: A tutti i manelosi. Un saluto dalla Calabria, da MBT92. Come sempre voglio mandare saluti ai miei figli, che attualmente siamo distanti per lavoro e non ci possiamo vedere. E un saluto alla mia ex compagna.
0: Però c'è la radio che ci dice sempre.
1: Di Andrea Cerrato, Ascensori, in modo da rinnovargli sempre l'invito per un caffè e poter chiarire i nostri disguidi. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Dai, speriamo. Un abbraccio a te che sei in Calabria. E allora c'è anche il messaggio scritto come annunciato. Ciao, sono Alberto, vorrei dedicare Paris Latino Bandolero a Omer della carrozzeria Supercar di Collegno sulle mani. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ma qui su Radio Manila noi le mani ce l'abbiamo sempre su, ragazzi, sulle mani sempre. Arriva Paris Latino.

0: Anche questa è l'ho cantata tutta rigorosamente dal vivo, Manilosi. Avete sentito? Ah, non avete sentito? Meglio così. Ciao Manila, sono Sharon da Cirié e vi ascolto sempre mentre sono a casa. Potreste mettere la canzone di Ultimo, Vieni nel mio cuore? La dedico al mio ragazzo Lorenzo che lavora da Tech Look. Gli puoi dire che lo amo tantissimo e quando è in pausa di guardare il cellulare, un bacione. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Hai capito Lorenzo? Mi raccomando, quando sarà in pausa guarda il cellulare perché c'è un messaggio da parte di Sharon per te. Però Ultimo l'abbiamo già ascoltato, ti accomuno alla prossima scelta musicale. Ciao Manila, vorrei ascoltare Labirinto e se non fosse possibile Niente canzoni d'amore di Federica Abbate. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Io saluto voi care ragazze, saluto il nostro amico Lorenzo che sta lavorando, saluto Sharon, arrivano Marra e Federica Abbate.
1: Quello che ti uccide poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero, non nego.

0: era già amore.
1: Francesco Renga e Giusy Ferreri, non dovrei, non dovresti. La scelta musicale è quella di Emi da Chivasso. Ciao Emi, buon pomeriggio. E dopo Emi, chi ha voglia di ascoltare la propria canzone preferita nell'Happy Hour di Radio Manila? Sentiamo un po'.
2: Ciao Alice
3: e Nicolas.
1: Ciao Alice, ciao Nicolas.
3: Volevo ascoltare Buon Vento di Alfa e Giovanotti. E che non ascolta Radio Manila e che si muove.
1: E noi ragazze sapete che facciamo? Noi insieme alla signorina Manila 9001 li suoniamo insieme Alfa e Giovanotti con Buon Vento. E anche questa ce la cantiamo a squarciagola.
4: Un po' di

0: Giovanotti Alfa con Buon Vento. Quanti manilosi l'hanno cantata insieme a me a squarciagola? Tanti, è vero, tanti manilosi, soprattutto quelli secondo me che ci stanno ascoltando dalle spiagge in questo momento. Buon divertimento, buone ferie, ragazzi. 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao.
1: Ciao di Manila, sono Camilla, volevo dedicare tutti i manilosi, soprattutto mia mamma e mio papà, dai dai di Shafira. E quindi ascolto Radio Manila, è un game over.
0: Dai, dai, dai, dai, per quelli che, no? Per i quali le ferie sono vicine, ragazzi, portate.

Shakira, dai dai dai dai dai per tutti ragazzi, questo è un dai dai generale. Ciao Manila, stiamo tornando dal mare, volevo chiedere se potessimo ascoltare Al mio paese, che è la canzone preferita di Paolo, un nostro amico, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Certo che sì, c'è chi va, c'è chi torna, c'è chi non ci va proprio, ma non importa ragazzi, l'importante è rilassarsi un po' con la musica di Radio Manila, che poi è quella che scegliete voi ogni giorno.

0: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
1: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
2: A Carignano torna la festa di mezza estate dal 16 al 18 luglio. Concerti, DJ set, area food, birra e cocktail bar con ingresso libero. Tanta musica live e DJ set. Giovedì 16, Giuliano Palma. Venerdì 17, DJ Matrix. Sabato 18, Viva gli anni 90. Dal 16 al 18 luglio, la festa di mezza estate. A Carignano, all'ex Cava Madonna del Gerbido. Dalle 19.30 a tardanotte. Servizio navetta dal centro città. Info chiocciola prolococarignano.com o 350 137 7210.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila Box con Davis Maidò.

0: Girl Wasted, c'è Anna Pepe su Radio Manila. Questa è la scelta musicale di Mario che ci ascolta da Candiolo. Ciao Mario, buon pomeriggio, e dopo Mario che arriva sentiamo un po'.
1: Ciao Radio Manila, sono Federica da Vigone.
0: Ciao Federica.
1: Ti volevo chiedere se potevi mettermi Da Dio di Brescia o qualunque altra canzone di Brescia, e la voglio dedicare a mio marito che, dopo tutti questi anni di matrimonio, comunque lui per me è sempre al primo posto nel mio cuore. Ciao Radio Manila, chi non ascolta Radio Manila è game over, ciao.
0: Viva l'amore, viva l'amour, e allora buona la prima, arriva Brescia con Da Dio.

0: Bresh con Da Dio, ciao Davis, posso ascoltare o Menilez degli Spandau Ballet? Grazie, chi non ascolta Radio Manila e Game Over, un saluto a tutti da Salvo, da Mirafiori Sud. Caro Salvo, la canzone degli Spandau che hai scelto non è in playlist su Radio Manila, ma per te la nostra signorina ne ha selezionata un'altra.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Spandau Ballet, ci volevano in questo lunedì 13 luglio 2026. Adesso c'è qualcuno che vuole ascoltare una canzone di Olly. Voi richiedete tutte le canzoni di Olly che non sono dei singoli radiofonici, e non è che siamo cattivi a dirvi no ragazzi, questa non ve la suoniamo perché non ci va, è perché le radio possono suonare solo ed esclusivamente i singoli radiofonici. Quindi prima ascoltiamo e poi rispondiamo. Ciao!
1: Ciao Radio Manila, siamo Bea,
2: Maria
3: e Fede.
1: Stiamo andando a Torino alle gru da Primark per andare a fare un po' di shopping e volevamo ascoltare Così Così di Olly. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over!
0: Ciao bellezza e buon pomeriggio! Così Così non è un singolo radiofonico per Olly, però la nostra signorina Manila 9001, che l'adora, ha scelto per voi Devastante. Buon shopping!
4: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16:02.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Nuova grave escalation nella crisi del Golfo. Gli ultimi raid statunitensi hanno ucciso 2 persone nel sud-ovest dell'Iran, in una regione vicina al confine con Kuwait e Iraq, dove viene prodotto petrolio. Teheran risponde colpendo le basi USA in Giordania, Bahrain e Kuwait. Sparati anche alcuni colpi di avvertimento contro 2 imbarcazioni nello stretto di Hormuz, dove, secondo la BBC, da ieri sera sono stati azzerati i passaggi di navi commerciali. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, saremo noi a gestirlo e ci faremo pagare, rilancia intanto il presidente USA Trump in un'intervista all'emittente Fox, tornando anche a rivendicare i risultati sul campo, mentre l'Iran gela le speranze di una ripresa dei negoziati. Sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa e a fare a pezzi l'accordo. Ci comporteremo di conseguenza, avverte il ministero degli esteri di Teheran. In queste ore attacchi dell'Arabia Saudita contro lo scalo internazionale di Sana'a, capitale dello Yemen. Lo denuncia il portavoce militare degli Houthi, che avrebbero sequestrato intanto un aereo della Croce Rossa Internazionale, presi in ostaggio il pilota e il copilota. E un nuovo allarme arriva dalla BCE: le rinnovate tensioni geopolitiche in Medio Oriente all'inizio del 2026 hanno accentuato i rischi di ribasso per la crescita economica, si legge nel rapporto 2025 del Comitato Europeo per i Rischi Sistemici. Torna ad infiammarsi anche il prezzo del petrolio. Il Brent è quotato poco sotto gli $80 al barile, il greggio americano intorno ai $74. L'anticiclone africano non allenta la presa sull'Italia, con temperature superiori ai 40 gradi, in particolare nel centro-sud. Da oggi Firenze e Perugia in bollino rosso, mentre mercoledì, quando è atteso il picco del caldo, si aggiungeranno altre 14 città, tra cui Roma, Milano e Torino. Temperature record anche in altre zone dell'Europa, da Londra a Parigi. A sud-est della capitale francese, a Fontainebleau, un vasto incendio ha bruciato 800 ettari di foresta. Giornata di vigilia della prima semifinale dei campionati del mondo di calcio in corso in terra americana. Domani a Dallas si affronteranno Francia e Spagna. I transalpini inseguono la terza finale di fila. Fischio d'inizio alle 21, ora italiana. Stessa ora della seconda semifinale di mercoledì ad Atlanta tra Argentina ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Manila News.
3: Scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con Davis Maidò.
4: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Due dischi senza interruzione per aprire la nostra terza e non ultima ora, ragazzi. No, perché l'Happy Hour si allunga fino alle 18, quindi 4 ore insieme con Davis Maidò. Siamo partiti con Dito nella piaga, Che fastidio. La scelta musicale è quella di Angela da Moncalieri. E poi è arrivata anche Noemi con Tu cosa fai questa sera. La scelta musicale è quella di Igor al 338 50 38 908, dove sta per suonare anche il prossimo audiomessaggio. Sentiamolo.
1: Ciao Radio Manila, sto tornando a London City e quindi vorrei una canzone da dedicare alla mia giovine fanciulla. Espresso macchiato, Tommy Cash. E chi non ascolta Radio Manila è un tacchino.
0: Beh, sta tornando a London City, salutami London, oh quanto è bella London, divertiti, portati con noi, salutaci la tua dolce metà, arriva Tommy Cash.

0: Macchiato.
1: Sono Anna Mazzamauro e io non sono game over come quelli che non ascoltano Radio Manila.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Ma secondo te è una L?
5: Ma no, sarà una XL.
6: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
7: Il genio dell'asta del mobile!
6: Gli sconti volano fino al 70%!
8: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
6: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
9: Voglia di convenienza?
10: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
11: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
12: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
11: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
12: Confezionimargherita.it.
11: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
12: Tutta convenienza.
11: A Sanfrè.
13: A Piossasco ritorna il Food Village. Dal 17 al 19 luglio in Piazza Pertini. Le migliori cucine itineranti, birrifici artigianali e musica live tutte le sere. Ingresso gratuito. Dal 17 al 19 Food Village a Piossasco. Non mancate. Evento organizzato da Be Different con il contributo della città di Piossasco.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
16: Manila Box con Davis Maidò.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Marco Mengoni e Angelina Mango alle 16:20 nell'Happy Hour di Radio Manila. La scelta musicale è quella di Serena. Ciao Serena, buon inizio settimana. C'è il prossimo audio? Di chi sentiamo?
2: Ciao, siamo Claudio e Marco dalla cantina di Chieri.
1: Ciao. Volevamo Claudio, ciao Marco.
2: Barbie Girl degli Acqua. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: E allora torniamo indietro, torniamo al 1997, quando Radio Manila suonava questa.

Barbie Girl, Yakua, era correva l'anno, è vero, 1997, questa canzone scalava tutte le classifiche. Buon pomeriggio, siamo Sauro e la Tizi della Lavasecco L'Impronta del Pulito di Torino, qui si schiatta dal caldo, te credo. Ci faresti ascoltare Danzeria della Queen, Madonna, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over, visto che è già passato il tempo necessario per risuonarla. E visto che insomma siete nel Lavasecco e fa caldo, lo sappiamo, caro Sauro e cara Tizi, sapete che facciamo? Madonna, torna a suonare per voi.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo code in entrambe le direzioni. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 236 nel comune di Sostegno e sulla provinciale 505 nel comune di Pollone. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Viabilità. Radio Manila.
8: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Magica favola, risa, la scelta musicale, quella di Roberto da Collegno. Ciao Roberto, buon inizio settimana e buon inizio settimana anche alla nostra amica Asia che ci scrive: ciao Radio Manila, sono Asia da Brandizzo e oggi vorrei ascoltare Partenope di The Colors. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over. Asia, goditela tutta.

0: Merche Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope, un bacio ancora alla nostra Manilosa e un bacio alla prossima che ci ha audiomessaggiato. Sentiamo di chi si tratta. Ciao!
1: Ciao Davis, sono Maria, Maria 1 di Rivalta.
0: Ciao Maria!
1: Ascolta, siccome non è un bel periodo per me...
0: Mi dispiace, Maria.
1: Ti volevo dedicare... Vabbè, adesso va decisamente meglio rispetto a quasi 4 mesi fa. Ti volevo dedicare... No, scusami. Vabbè, a te ti voglio bene, un bacio grande.
0: Grazie.
1: No, sentiamo... volevo dedicare al mio compagno... che ha avuto un intervento abbastanza serio 4 mesi fa, quasi, guerriero di Marco Mengoni, se me la puoi mettere, grazie per favore. Poi saluto tutti i manilosi, a te un bacio grande, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Maria, ciao. Un bacio grande a te, un bacio grande anche al tuo compagno, quello che dico sempre io, poi nei momenti di sconforto dove tutto sembra veramente impossibile, difficile, e di guardare in fondo a quel tunnel dove uno pensa che non ci sia la luce, ma la luce arriva un colore incredibile, bisogna avere pazienza e crederci sempre. Questa

0: Guerriero Marco Mengoni, 338 50 38 908. Adesso ci sono dei manirosi che stanno facendo la stagione a Cesenatico e ovviamente ci hanno portato con loro, è vero?
1: Ciao Radio Manila, sono Luca.
2: Ciao, sono Alberto.
0: Ciao Luca, ciao Alberto.
1: Siamo a Cesenatico. Volevo chiedere se ci potevi mettere o Giovani Re o Bottini Prime di Sfera.

0: Ciao, sono Luca Argentero e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
2: Sì, ma sbrigati!
1: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
2: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
1: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
3: A tutto Gas. Con Giagas.
1: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
4: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
5: A Orbassano, denti fissi su impianti, subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito. Prenota la tua visita. Dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
8: Manila Box con Davis My Dog.

Giulia e Biagio Antonacci con l'ultima canzone. Ciao Davis, come stai? Buon lunedì caldo e rovente a tutti i manilosi. Da Max, mi faresti ascoltare l'ultima canzone di Biagio Antonacci? Grazie. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over, PS, l'ultima canzone, nel senso che il titolo della canzone è proprio quello, un bacio. Non ho capito, capito, ma tra le altre cose è proprio anche l'ultimo singolo di Biagione Antonacci, quindi insomma, o in un modo o nell'altro hai scritto benissimo. Ciao Manila, come stai? Sono Cristina da Torino e vorrei ascoltare La regina del celebrità di Max Pezzale e la dedico alla mia bimba Alice che quando era in pancia appena la sentiva si metteva a scalciare. Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila e Game Over, un abbraccio grande. Alice, quando eri nella pancia della mamma ascoltavi questa canzone degli 883 scalciavi? E allora adesso invece puoi ballare, liberati, balla Alice!

0: La regina, la reina del celebrità, Max Pezzali, io Toto 3 su Radio Manila, e adesso c'è la nostra amica Irene, vero? Ciao Irene!
1: Ciao Davis, siamo Irene e Marcella.
0: Salutiamo anche Marcella.
1: Senti, ci puoi mettere la canzone di Renato Zero, Mi Vendo, per piacere?
0: Come no?
1: E chi non ascolta Radio Manila, che muove. Ciao Davis, ti voglio bene, ciao!
0: Ciao Irene, ciao Marcella, vi bacio tanto, buona serata!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Come? Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
11: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Ciao a tutti, sono Neja e volevo ricordare a tutti gli ascoltatori che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
14: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
15: Sono le 17 e 2 minuti.
14: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
16: Saluto da Nicolò Ceccarini. Molte squadre hanno già iniziato la preparazione in vista della prossima stagione. Una di queste è la Lazio. Ecco le parole di Rino Gattuso.
17: Orgoglioso, sicuramente le sensazioni sono da 3 giorni adesso con il mio staff. Oggi abbiamo concluso i test, sensazioni, buonissime sensazioni. Tanta gente che lavora qua, devo dire che dal primo giorno quando ho parlato con loro, non l'ho fatto questi 3 giorni che abbiamo cominciato i test, ma l'avevo fatto già molto prima, e devo dire che le sensazioni sono buone e penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Tutte le problematiche che ci sono li sapevo già prima, so bene che c'è da mettere l'elmetto, c'è da pedalare, c'è da lavorare e nulla, e sicuramente sarà a me, al mio staff e alle persone che ci circonderanno, che sono qua. C'è da lavorare tantissimo, lo sappiamo, e dopo le altre problematiche sinceramente in questo momento io non ci posso fare nulla. Io ho solo l'obiettivo, quello di mettere una squadra in campo che suda la maglia, che rispetta la storia di questo club, che è una storia gloriosa. E io sicuramente sono molto orgoglioso di poter lavorare in un club come la Lazio.
16: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
14: Manila News.
18: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
14: Manila Box con Davis Maidò.

Due dischi senza interruzione per aprire al meglio anche la nostra quarta e ultima ora insieme in diretta su Manila nell'Happy Hour con Davis Maido fino alle 18. Siamo partiti con Gianni Morandi, Alessandra Moroso, Hit Parade, la scelta musicale è quella di Simona da Ceva. Ciao Simona, buon pomeriggio. E poi dall'Esegno invece arriva la scelta musicale di Marco per Clara e San Giovanni con Le Ragazze, sempre al 338 50 38 908. Ciao Manila, sono Emanuela e vi scrivo da Fossano. Vorrei ascoltare la canzone di Jovanotti, So solo che la vita, e dedicarla a tutti i giovani radio ascoltatori e dire a loro che la vita è bella e bisogna lottare per i propri sogni. Grazie a te e alla radio. No, grazie a te davvero Emanuela per questo messaggio. Emanuela da Fossano, sempre ragazzi, bisogna sempre lottare.

0: So solo che la vita il Giova. Ciao, sono Ilaria, vi ascolto da Mondovì e volevo chiedervi se potevate mettere Ultimo con Romantica, e se non fosse possibile, va bene, una qualsiasi altra canzone di Ultimo. Grazie mille. Grazie a te, Romantica, in arrivo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao a you.
1: Sono Gelier, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
4: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
5: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
6: Vieni a scoprire i prezzi da urlo! Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
5: Fuori tutto!
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
7: Divani Totac.
6: Ma vai da Totac!
8: Hai visto? Sarà una L?
9: Ma no, come minimo è una XL.
10: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
11: Il genio dell'asta del mobile!
10: Gli sconti volano fino al 70%!
12: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
10: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Davis Maidò.

0: In Negramaro, Giuliano San Giorgi, ricominciamo tutto. La scelta musicale è quella di Sara che ci ascolta. Da dove? Aspettate, perché ce l'ha scritto la nostra amica Sara, devo solo recuperare. Aspettate che ci ha messo un cuoricino, quindi il messaggio è andato a finire nuovamente lì in cima. Non fatelo, mi raccomando, manilosi, perché altrimenti dove vi recupero? Eccoti qua da Brandizzo, eccola, ciao, un bacio, grazie. Ciao Davis, sono Enza e con Michele stiamo tornando dal mare. Vorremmo ascoltare Achille Lauro con Fragole, Panne e Champagne. Un saluto a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è game over. E allora buon ritorno a casa, ragazzi, dal mare. Achille Lauro arriva insieme a Rose Villain, arrivano le Fragole.
1: Fragole,

0: Fragole, fragole, panna champagne, a chi le lauree, Rose Villain. Questa sera è ufficiale, Mani Losi, tornerà anche il nostro Sergione Melito nell'Happy Night dalle 21 a mezzanotte, quindi aspettatelo, mi raccomando. C'è il prossimo audio su Manila, eccolo qua.
1: Ciao Radio Manila, mi chiamo Sofia.
0: Ciao,
1: e vorrei
0: Sofia.
1: Ascoltare la canzone All Stars. Un bacione, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Sofia, ci sono tante canzoni che hanno quel titolo e allora ho fatto una domanda alla nostra signorina, ho detto: ma secondo lei, signorina, quali di queste la nostra amica Sofia vorrebbe ascoltare? E la nostra signorina risponde così. Bamba.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Bentrovati, buon pomeriggio agli ascoltatori. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi piemontesi. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo code in entrambe le direzioni. Ci occupiamo del Verbano Cusio Ossola. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla statale 34 del Lago Maggiore tra Fondotoce e Intra e sulla provinciale 93 nel comune di Varzo. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
6: Manila. Viabilità.
7: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Arena, c'è Baby K alle 17.36, fa anche quasi rima, quasi, Baby K 17.36, sì, no, no, ci sta, dai, ci sta, ragazzi, la scelta musicale è quella di Stefano. Ciao Stefano, che ci ascolta da Bagnasco, e dopo Stefano chi arriva, sentiamo un po'.
1: Ciao Radio Manila, sono qua a lavoro in gelateria che vi ascolto.
0: Buon lavoro.
1: Vorrei ascoltare una qualsiasi canzone di Lazza, se possibile senza rumore, piano solo. Se no va bene qualsiasi canzone. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Buon lavoro in gelateria, salutiamo te e tutte le gelaterie che ci stanno ascoltando e stanno offrendo ai loro clienti dei gelati, dei gusti buonissimi. Quella canzone non c'è, caro, però c'è questa.
2: Prego non cominciare, sai che

forse quando ci pensavo ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano è fidanzato solo perché finanziavo.

Lazza con 100 messaggi. Salutiamo ancora il nostro amico che ci sta ascoltando dal lavoro, dalla gelateria. Però la canzone di Lazza che hai scelto non è un singolo radiofonico, ma ci siamo gustati 100 messaggi. E adesso chi c'è da salutare? Fabio? Ciao Manila, sono Fabio da Torino. Vorrei richiedere la canzone di Sara Toscano, Atlantide. Un saluto a tutti i manilosi, ma in particolare a Giuseppa. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Salutiamo te Fabio, salutiamo Giuseppa e ci ascoltiamo Sara Toscano con Atlantide.

0: Sara Toscano con Atlantide. Adesso torniamo un po' indietro con gli anni grazie alla scelta musicale di chi? Sentiamo.
1: Ciao Radio Manila, sono Giacomo da Torino.
0: Ciao.
1: Mi pareci ascoltare per favore Su di noi di Pupo, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Vi amo.
0: Uela, arriva Pupo, torniamo indietro negli anni, torniamo al 1980 e Pupo cantava questa.

0: Ciao, sono Pilion. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con

0: Installa con noi il meglio a poco.
1: Finalmente anche in Italia P52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. P52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca P52 Italia su Instagram.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
7: Con la FDI, firma la tua sicurezza ora.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
10: Manila Box con Davis Maidò.

Bambina con lei, Elettra, Elettra Lamborghini. E questa è la scelta musicale della nostra amica Sofia. Ciao Sofia. Ciao, sono Beppe da Torino e vorrei ascoltare Il cielo in una stanza e dedicarla al mio cuore verde. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Beppe.

0: Il cielo in una stanza, lui Gino Paoli, doppia richiesta, doppio audio messaggio per un altro grande artista che ci ha appena lasciati. Sentiamo il primo audio.
1: Ciao, sono Alberto, sto andando in giro con mia nipote.
0: Ciao Alberto.
1: Vorrei ascoltare la canzone di Peppino di Capri, Champagne. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Peppino, ciao. Il grande Peppino di Capri. E a proposito di Peppino di Capri, c'è un altro audio.
2: Ciao Davis, sono Giusy Di Matti.
0: Ciao Giusy.
2: Se poi mi metti Champagne di Peppino di Capri, se per caso non è possibile, qualcosa di lui, un abbraccio da Giusy Di Matti. Ciao.
0: Ciao, devo cazziare un pochino il nostro pompolone, perché Champagne al momento non è in programmazione, perché c'è un altro, cioè c'è sempre Champagne, ma non è proprio Champagne, è Fiumi di Champagne, che Peppino di Capri ha realizzato qualche anno fa con Guè. E allora, per salutare i nostri manilosi, ma soprattutto per salutare questo grandissimo cantautore che ha fatto la storia della musica italiana, ce l'ascoltiamo.

0: champagne.
1: Cameriere, champagne, Peppino di Capri, insieme a Gue, in questa nuova versione e interpretazione di Champagne, intitolata Fiumi di Champagne, e chiude l'appuntamento odierno con l'Happy Hour allungato. Siamo stati 4 ore insieme, bene, benissimo, come sempre. Passa velocemente quando si sta bene. Sì. Vi lascio con la Witty fino alle 21, dopodiché arriverà Sergio Melito, tornerà dalle 21 a mezzanotte con il suo Manila Box in the Night, e noi ci risentiamo puntualissimi mercoledì. Passate una bella serata e buon inizio settimana a tutti. Ciao!
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Radio Manila. Radio Manila.
7: Ora esatta.
8: Sono le 18:03.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Una buona serata da Barbara Salandri. A pochi giorni dall'uccisione di un immigrato messicano a Houston, un altro episodio coinvolge gli agenti dell'ICE, le forze dell'ordine di frontiera degli Stati Uniti. Una persona è morta dopo una sparatoria avvenuta a Biddeford, nello stato del Maine, durante un'operazione di polizia nell'area. Gli agenti si sono limitati a dire che nella zona si è verificato un incidente che ha coinvolto le forze dell'ordine. Stiamo prendendo il controllo dello stretto di Hormuz e saremo retribuiti per garantirne la protezione. Diventeremo i guardiani dello stretto. Così Donald Trump in un'intervista a Fox News, in cui è tornato a rivendicare i risultati contro l'Iran. Abbiamo colpito molto duramente la scorsa notte, gran parte delle loro dotazioni non esiste più, ha affermato il presidente USA. A stretto giro la reazione di Teheran: continueremo ad esercitare la sovranità e il controllo sullo stretto con tutta la nostra forza, dichiara il portavoce dei guardiani della rivoluzione. E Teheran rilancia: sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa e a fare a pezzi l'accordo, ci comporteremo di conseguenza. Da ieri sera, praticamente azzerato il passaggio nello stretto, sarebbero transitate solo alcune imbarcazioni con sistemi di tracciamento spenti. Colpo di scena al processo d'appello sulla morte di Aurora Tila. L'ex fidanzato della tredicenne, già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni, ha confessato, ammettendo di essere stato lui ad uccidere la ragazzina, gettandola da un balcone a Piacenza nell'ottobre di 2 anni fa. Il giovane, che ha reso dichiarazioni spontanee in video dal carcere minorile di Catanzaro, si è scusato per il gesto e per aver aspettato tanto ad ammetterlo. Con la confessione si chiude un cerchio, ma ci auguriamo che la Corte confermi la sentenza di primo grado, le parole del legale della madre della vittima. Il processo è stato aggiornato al 10 settembre. Altri 6 giovani sono stati arrestati per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione Certosa di Milano con una 30ina di coltellate lo scorso 26 maggio. Si tratta di un 19enne dominicano e di 5 peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni. Farebbero tutti parte della gang denominata Latin King, ritenuta responsabile dell'accaduto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Manila News.
10: Le canzoni più
11: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.

0: bentrovati oramai quasi sul finire di questo 13 luglio 2026, c'è la Maria Vitale con voi nel Manina Box Happy Time, l'appuntamento che vi accompagna con la vostra musica preferita fino alle 21. Come state? Tutto bene? Lunedì, ma è già quasi finito oramai, il peggio è passato, siamo proiettati verso una settimana che sarà nuovamente calda. Vabbè, ma questo si sa, oramai dovremo abituarci. Come dice qualcuno di molto importante, dice, beh insomma i Caraibi ci sono abituati, mica fanno tutte queste manfrine, giusto, giusto. Vi ricordo subito il numero per inviare il vostro messaggio, magari anche con le foto per dirmi cosa state facendo, perché io vedo già un po' troppe macchine con i bagagli sopra per partire, vi vedo già in viaggio. 338 50 38 908, sentiamo subito, partiamo, dai, avanti, chi c'è?
1: Ciao Mariella, buon pomeriggio.
0: Ma ciao, eccolo.
1: Non ci siamo sentiti per alcuni giorni, ma ti assicuro che non sono andato in vacanza.
0: Ah, non ancora?
1: Mi fai ascoltare Oro di Mango, la dedico a tutti i manilosi che stanno tornando a casa dopo un lunedì di lavoro.
0: Sì.
1: E ricordo che non ascolta Radio Manina, è un super game over. Un saluto da Roby, buona serata, ciao.
0: Ciao Roby, ero preoccupata effettivamente. Dico, ma che fine ha fatto Roby? Eccolo qui, Mango, Oro.

0: assolutamente indimenticabile. Mango con Oro ci fa arrivare così alle 18:13. Ciao, per favore mi fai ascoltare la canzone di Alessandra Amoroso fino a qui, grazie. Buona serata a tutti voi da Francesca. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over, arriva Alessandra Amoroso.
1: Ciao, sono Alessandra Amoroso e se non ascolti Radio Manila sei Game Over.

0: Ciao, sono Enrico Nisotti, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie.
5: Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
6: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
7: A Carignano torna la festa di mezza estate dal 16 al 18 luglio. Concerti, DJ set, area food, birra e cocktail bar con ingresso libero. Tanta musica live e DJ set. Giovedì 16, Giuliano Palma. Venerdì 17, DJ Matrix. Sabato 18, viva gli anni 90. Dal 16 al 18 luglio, la festa di mezza estate. A Carignano, all'ex Cava Madonna del Gerbido. Dalle 19.30 a tarda notte. Servizio navetta dal centro città. Info chiocciola pronococarignano.it o 350 137 72 10.
8: Domenica 19 luglio, Benefica on the road arriva a Bardonecchia. Il mercato d'eccellenza ti aspetta per una giornata all'insegna dello shopping, della qualità e dell'allegria. Scopri un'ampia scelta di abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, articoli per la casa e tante altre occasioni a prezzi incredibili. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 in Piazza della Fiera per vivere insieme una giornata speciale. Domenica 19 luglio, Benefica on the road è a Bardonecchia. Non mancare e seguici sui social.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Mariella Vitale.

Per la nostra Daniela su Milano, anzi da Milano, è esattamente sul percorso per rientrare a casa sulla tangenziale di Milano. Anche lei sei in buona compagnia, Daniela. Buon pomeriggio e ormai buona serata anche a te. 338 50 38 908. Se avete piacere di farvi accompagnare dalla vostra canzone, dal vostro pezzo preferito, quello che vi fa stare veramente bene e che vi concilia con il mondo, beh, allora potete richiedere attraverso WhatsApp la vostra scelta musicale. Ciao Radio Manila, mi chiamo Margherita e vorrei ascoltare Bombayà delle Blackpink oppure How You Like That sempre delle Blackpink. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, Game Over, arrivano le Blackpink.

0: giovanissime che ricordano un po' la squadra del Palermo, Rosanero, Blackpink, ci sta insomma. Dai, 18:27 ed è il momento del messaggio che arriva da Marcella. Buon pomeriggio Mary, buon lunedì di nuovo, è quasi finito però. Chiedo una canzone di o di Peppino Di Caprio oppure una di Annalisa Minetti oppure Nell'aria, perché finalmente un pochino ce n'è. Grazie, buona serata a chi non ascolta Radio Manila anche in estate. Game over. Cara Marcella, arriva l'ultima di Annalisa Minetti con Jay Peralta ed è una baciata.
1: Che noche hermosa. El corazón que no duerme.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
4: Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito Corso Francia in direzione Freius e tra Corso Regina Margherita e la statale 24 in direzione Piacenza. Segnaliamo code anche al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni ed è temporaneamente chiuso il traforo del Frejus in direzione dell'autoporto per un trasporto eccezionale. Infine vi anticipiamo che per lavori questa sera chiuderà il traforo del Frejus dalle 22.30 alle 23.15 e dalle 4.30 alle 5.15 del mattino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Manila. Viabilità. Manila Box. Estate con noi.

0: Maria Risa, Nino D'Angelo, La Costiera Amalfitana, Perla Gabri di Torino, che saluto, ciao Gabriella. E sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908, avanti, chi è?
1: Ciao Mariella, ciao.
0: Ciao.
1: Radio Marilla, sono Giuseppe da Biella.
0: Ciao Giuseppe.
1: Vorrei ascoltare se è possibile al mio paese di Levante,
0: sì,
1: Delia e Brancale.
0: Perfetto.
1: Grazie. E chi non ascolta Radio Milong Game Over, una felice serata a te Mariella e a tutti i marinosi in ascolto. Grazie.
0: Anche a te Giuseppe. Arriva Serena Brancale.
2: Sento

0: il mio paese su Radio Manila. Chi c'è adesso? Avanti.
1: Stanno là alla piscina e voglio ascoltare Golden.
0: Sì.
1: E si ascolta Radio Manila e Gimmara.
0: Ciao Ryan, arrivano le Huntrix, questa è Golden.

0: Ciao Mariella, sono Cristina.
1: Ciao Cristina.
0: Senti, questa sera mi metteresti mica Emma con L'amore non mi basta.
1: Certo.
0: La dico a tutti i mangelosi in ascolto, un abbraccio a Daniela, un abbraccio a te. Ultima

0: finiamo, punto e basta.
1: Ciao, sono Nick e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Voglia di convenienza?
5: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande Confezioni Margherita.
6: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
7: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
6: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
7: Confezionimargherita.it.
6: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
7: Tutta convenienza.
6: A Sanfrè.
8: A Piossasco ritorna il Food Village. Dal 17 al 19 luglio in Piazza Pertini. Le migliori cucine itineranti, birrifici artigianali e musica live tutte le sere. Ingresso gratuito. Dal 17 al 19, Food Village a Piossasco. Non mancate. Evento organizzato da BD.

0: con il contributo della città di Piossasco.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk per la Silvia d'Alessandria. Sono le 18.52, siete con Marilla Vitale, questo è il Manila Box Happy Time, l'appuntamento che vi accompagna fino alla al 21, fino alla mezzanotte. Ecco la novità è che rientrerà questa sera alle 21 Sergio Melito, rientra finalmente dalle 21 alle 24 nuovamente con Sergio Melito, il Manila Box in the Night. Oh, ci era mancato, effettivamente ci è mancato veramente tanto, lo vediamo già vagare negli studi di Radio Manila e lui è già in anticipo, notoriamente lui è uno preciso, però adesso veramente già non vedeva l'ora di rivederci chiaramente e di risentire voi soprattutto. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao cara Mariella, ben arrivata.
0: Ciao.
1: Che affa oggi, che caldo.
0: Daniela,
1: tu dici di non lamentarci, ma no, qui in serra c'è veramente da morire, non si respira. Volevo chiederti per favore se mi fai sentire Annalisa con Diamante Lei e Luce Lui.
0: Ma certo.
1: Ti ringrazio, ti mando un bacio grande, saluto tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
0: Daniela cara, ti mando un abbraccione, Annalisa.

0: lei, Luce Lui, Annalisa, ci fa arrivare così a 3 minuti dalle 19, l'appuntamento con le news appunto previsto per questo orario, ma prima ancora un messaggio, sentiamo di chi è, avanti.
1: Ciao Annalisa.
0: Ciao.
1: Siamo Giuseppe, voglio mettere buon vento di alto.
0: Ciao, buona serata anche a te. Ciao, arrivano Giovanotti Alfa.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 19:01.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Buonasera da Jenny De Gaetano. Chi pensa di riportare Palermo indietro, di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà davanti a sé uno Stato determinato che agisce e colpisce. Lo ha affermato Giorgia Meloni dalla prefettura del capoluogo siciliano, dove ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ribadendo il ringraziamento a magistratura e forze dell'ordine per l'operazione contro la banda dei Kalashnikov. In precedenza la Premier ha reso omaggio alla stele dedicata a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta lungo l'autostrada in prossimità di Capaci nel luogo della strage del 23 maggio 1992. L'ICE, l'Agenzia per il Controllo dell'Immigrazione e delle Dogane, ancora nella bufera negli Stati Uniti. Una persona è stata uccisa durante una sparatoria nella città di Bedford, nel Maine. A renderlo noto il presidente della Camera dello Stato USA, che sollecita indagini anche da parte dell'FBI. Solo pochi giorni fa, in un'altra sparatoria avvenuta a Houston, in Texas, un agente federale dell'immigrazione aveva ucciso un immigrato messicano durante un controllo stradale, scatenando accese proteste. Stiamo prendendo il controllo dello stretto di Hormuz e saremo retribuiti per garantirne la protezione. Diventeremo i guardiani dello stretto, così Donald Trump in un'intervista a Fox News, in cui è tornato a rivendicare i risultati contro l'Iran. Abbiamo colpito molto duramente la scorsa notte, gran parte delle loro dotazioni non esiste più, ha sottolineato il presidente USA. A stretto giro la reazione di Teheran: continueremo a esercitare la sovranità e il controllo sullo stretto con tutta la nostra forza, dichiara il portavoce dei guardiani della rivoluzione. Un nuovo allarme arriva dalla BCE: le rinnovate tensioni geopolitiche in Medio Oriente all'inizio del 2026 hanno accentuato i rischi di ribasso per la crescita economica. Si legge nel rapporto 2025 del Comitato Europeo per i rischi sistemici, nel quale vengono messe in luce possibili ripercussioni sull'economia reale attraverso un indebolimento della fiducia e un aumento dei costi di finanziamento. E le rinnovate tensioni in Medio Oriente pesano sui mercati. Le borse europee si muovono in ordine sparso. Piazza Affari viaggia poco sopra la parità. Nuova fiammata invece per il prezzo del petrolio. Il Brent è quotato poco sotto gli $80 al barile, il greggio americano intorno ai $74. Una coalizione europea per sviluppare capacità difensiva contro i missili balistici e l'iniziativa lanciata da 9 paesi, tra cui l'Italia, in occasione della riunione della coalizione dei volenterosi oggi a Parigi. Non è un'iniziativa contro alcun popolo, ma a difesa del nostro. Si legge nella dichiarazione, in cui i leader riconoscono il contributo fondamentale dell'Ucraina allo sviluppo del progetto. Feroce la reazione di Mosca alla riunione. Quella dei volenterosi, ha commentato il Cremlino, è una coalizione di istigatori della guerra. Infine allo sport, il tennis ancora negli occhi di tutti, il secondo trionfo di fila a Wimbledon di Jannik Sinner, esordio positivo a Gstaad in Svizzera di Lorenzo Sonego, eliminato invece a Båstad in Svezia Francesco Passaro. Ed è tutto, a più tardi.
1: Manila News.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Da ora del Manila Box Happy Time insieme a Mariella Vitale.
1: Bambina.
0: 338 50 38 908 per richiedere la vostra canzone preferita qui su Radio Manila. Ed è ritornata dal mare anche la saretta da Pinerolo, ma finalmente è bello, ben arrivata Mariella, rientrata dal mare, sono pronta per il caldo della città, perfetto. Buona serata, saretta da Pinerolo, puoi mettere Limbo di The Yankee, grazie. E chi non ascolta Radio Manila, è game over.

La Vitale fino alle 21 ve le suono al 338 50 38 908 e voglio ringraziare Francesco da Borgomanero che ogni giorno mi manda una bellissima fotografia, ma io le definirei cartoline, dal Lago Maggiore, esattamente oggi dalla Rocca di Angera sul Lago Maggiore, una cartolina, una foto meravigliosa con questo lago e uno spettacolo con un panorama meraviglioso. Grazie Francesco. E la richiesta di Francesco è Gelosa con Shiva, Sfere Basta, Gue e Finesse, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Naturalmente augura a tutti i manilosi una buonissima settimana. Arrivano.

0: Ciao a tutti, sono Valeria Marini, solo baci stellari per chi ascolta Radio Manila.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
5: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
6: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
7: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Yeah.

0: Questa grande successo di Karol G, si antete hubiera conocido, per la Manuela di Brossasco, che saluto. Ciao Manuela e buona serata anche a te. Arriva un altro messaggio, sentiamo qual è. Pronti?
1: Ciao Radio Manina, sono Nicola e con la mia famiglia sto tornando a casa e ti volevo facciamo una sfida.
0: Quale?
1: Io ti volevo richiedere, hanno ucciso l'uomo ragno degli 883.
2: Io bamboline barracuda.
0: Ok.
2: E Cece Eye of the
3: Tanker.
2: Bravo.
1: E chi non ascolta Radio Manina è un game over.
0: Allora facciamo una cosa, facciamo decidere alla signorina Manila 9001. Sentiamo che cosa decide e quale programmerà.

0: E chissà chi ha vinto questa sfida. 883 hanno ucciso l'uomo ragno. Quando arrivano le 19:25 qui sulle numero 1 in Piemonte su Radio Manila, sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono la nipote di Alberto. Alberto non può parlare perché è al volante.
0: Bravo, bravo.
1: Volevo ascoltare una canzone di Angelina Mango, una qualsiasi, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è un game.
2: Vabbè.
0: Oh, ciao, buona. Mi raccomando, bravo che hai fatto parlare. Non so chi, perché forse non ho detto il nome, ma non importa. La salutiamo. Angelina Mango, ci pensiamo domani.
3: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Allora, stavo pensando.

0: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buonasera, ben ritrovati con le notizie di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito Corso Francia in direzione Freius. Segnaliamo code anche al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Ed è temporaneamente chiuso il traforo del Freius in direzione dell'autoporto per un trasporto eccezionale. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 236 nel comune di Sostegno e sulla provinciale 505 nel comune di Pollone. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Viabilità.
8: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.

per Massimo di Novate Milanese, che saluto. Intanto arrivano le 19.34, siete con la Marielle Vitale fino alle 21. Ve le suono invitandovi a inviare il vostro messaggio con la vostra scelta musicale al 338 50 38 908. E saluto anche la Eli, una manito losa doc, perché ci ascolta 24 ore al giorno, all days, tutti i giorni, eh. E sono reduce, mi scrive, da una brutta caduta nella quale mi sono fatta male alla testa, aia, e dovendo restare a riposo assoluto vorrei consolarmi ascoltando la mia canzone preferita, Let Her Go dei Passenger. La dedico a me stessa, a te Mariella che sei fantastica, grazie, e a tutti i manilosi. E chi non ascolta Radio Manila è troppo game over. Ciao Eli, mi raccomando, riposo assoluto, arrivano i Passenger.

0: and you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Ciao, sono Isabella e vorrei ascoltare Gabriela delle Cazzeie. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Arriva.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Laura di Unire sono Alex e vorrei sentire Romantica di Ultimo.
1: Ok.
0: E se già passata vorrei ascoltare L'universo tranne noi di Max Pezzali.
1: Non è ancora passata, infatti c'è Ultimo, Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao, sono Cristina D'Avena. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ma secondo te è una L?
2: Ma no, sarà una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
5: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
7: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
8: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
9: Sì, lo voglio!
8: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
10: Sì, lo voglio!
8: Allora vi dichiaro divani per sempre.
11: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
12: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
13: Totac.
14: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
9: Sì, ma sbrigati!
15: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
9: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
14: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
16: A tutto Gas. Con Già Gas.
14: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
17: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
18: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
19: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
20: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Buona serata anche a te. 19:52, ancora la vostra musica preferita qui sulla numero 1 in Piemonte su Radio Manila, 338 50 38 908, per richiedere proprio attraverso un messaggio su WhatsApp, un messaggio vocale, un messaggio di testo, insomma come preferite. Sentiamo il prossimo, avanti.
1: Buongiorno manilosi, anzi buonasera, sono Danilo da Napoli e vuole ascoltare Danilo. Mille bugie di Mietta. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Buona estate a tutti.
0: Anche a te Danilo, un saluto a Napoli, arriva Mietta.
2: Facili modi di stringerti a me come aria quando mi pare.

Mietta. Ciao Mariella, sono Nicolas da Santena. Se possibile mi piacerebbe ascoltare Children di Robert Miles. Grazie, una buona serata e chi non ascolta Radio Manila e Game On.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano la nuova grave escalation nella crisi del Golfo. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz e chiederemo un pedaggio del 20% per il transito delle navi, rilancia in un'intervista il presidente americano Trump. Continueremo ad esercitare il controllo, la replica di Teheran che avverte: se gli Stati Uniti non rispetteranno l'accordo, faremo altrettanto. Sentiamo Gianni De Gaetano.
3: Il tiro incrociato USA-Iran innalza ancora di più il livello di tensione nella crisi del Golfo. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, diventeremo i guardiani dello stretto, saremo retribuiti per garantirne la protezione. Tuona Donald Trump in un'intervista a Fox, lanciando la provocazione a Teheran del pagamento di pedaggio pari al 20% del valore delle merci trasportate. Nell'occasione il tycoon americano è tornato a rivendicare i risultati raggiunti nel nuovo round di attacchi contro l'Iran. Abbiamo colpito molto duramente la scorsa notte, le parole di Trump, gran parte delle loro dotazioni non esiste più. Veemente la reazione iraniana: continueremo a esercitare la sovranità e il controllo sullo stretto con tutta la nostra forza, dichiara il portavoce dei guardiani della rivoluzione. Sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa, l'accusa di Teheran, ci comporteremo di conseguenza. Da ieri è praticamente azzerato il passaggio nello stretto, sarebbero transitate solo alcune imbarcazioni con sistemi tracciamento spenti. In queste ore attacchi dell'Arabia Saudita contro lo scalo internazionale di Sana'a, capitale dello Yemen, lo denuncia il portavoce militare degli Houthi, che avrebbero sequestrato un aereo della Croce Rossa Internazionale prendendo in ostaggio il pilota e il copilota.
2: L'ICE, l'agenzia per il controllo dell'immigrazione e delle dogane, è ancora nella bufera negli Stati Uniti. Una persona è stata uccisa durante una sparatoria nella città di Bedford, nel Maine, a renderlo noto il presidente della Camera dello Stato USA, che sollecita indagini anche da parte dell'FBI. Solo pochi giorni fa, in un'altra sparatoria avvenuta a Houston, in Texas, un agente federale dell'immigrazione aveva ucciso un immigrato messicano durante un controllo stradale, scatenando accese proteste. Bisogna lavorare tutti insieme affinché l'Italia non arretri di un solo passo nella lotta alla mafia, nella caccia ai latitanti e nella restituzione dei beni della criminalità ai cittadini. Lo ha affermato Giorgia Meloni partecipando a Palermo alla cerimonia che ha svelato la Fiat Croma bianca su cui viaggiava il giudice Giovanni Falcone quando fu ucciso a Capaci. In precedenza la premier ha partecipato in prefettura alla riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ringraziando magistratura e forze dell'ordine per l'operazione contro la banda dei Kalashnikov. Lo Stato c'è, ha scandito la Presidente del Consiglio.
4: Chi pensa di portare Palermo indietro, chi pensa di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà di fronte a sé uno Stato determinato che reagisce e che colpisce. Il messaggio deve essere chiaro: lo Stato c'è, non lascia sole le persone per bene.
2: Giornata di vigilia della prima semifinale dei campionati del mondo di calcio. Domani a Dallas si affronteranno Francia e Spagna. I transalpini inseguono la terza finale di fila. Fischio d'inizio alle 21. Stessa ora della seconda semifinale di mercoledì ad Atlanta tra Argentina ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Manila News.
5: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
0: Manila Box con Mariella Vitale.
6: Radio Manila.
0: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Mille giorni di te e di me, Claudio Baglioni, qui su Radio Manila, grazie alla scelta musicale di Noemi di Ande Zeno, che saluto. 338 50 38 908, i vostri messaggi, le vostre scelte musicali qui su Radio Manila. Sentiamo la prossima, avanti.
1: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare la canzone di Benson Boom.
0: Quale?
2: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Mettiamo l'ultima?

0: Boon qui su Radio Manila. Avanti, chi c'è adesso?
1: Ciao Radio Manila, sono Ciao. Letizia. Volevo salutare la mia mamma Liliana che sta tornando a casa da Torino, che mi ha portato, e volevo dirle che la amo tantissimo, sia lei che la mia nonna Irene, che al momento sta avendo dei problemi in ospedale e la mia mamma gli sta sempre di fianco. Quindi volevo dedicarle Careless Whisper, che è una delle sue canzoni preferite da quando era piccola con i suoi genitori, che hanno usato per il loro negozio. Niente, chi non ascolta Radio Manila è game over. Buon inizio settimana e buona serata a tutti quanti.
0: Letizia, sei dolcissima. Arriva George Michael, Careless Whisper.

0: Ciao, sono Mahmood e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Domenica 19 luglio, Benefica on the Road arriva a Bardonecchia. Il mercato d'eccellenza ti aspetta per una giornata all'insegna dello shopping, della qualità e dell'allegria. Scopri un'ampia scelta di abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, articoli per la casa e tante altre occasioni a prezzi incredibili. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 in Piazza della Fiera per vivere insieme una giornata speciale. Domenica 19 luglio, Benefica on the Road è a Bardonecchia. Non mancare e seguici sui social.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Manila Boss, l'estate su Manila.

0: Box Happy Time, questa è la vostra musica preferita. Sentiamo la prossima, avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Arianna da Torino.
0: Ciao.
1: E volevo chiedervi se fosse possibile di ascoltare Niente canzoni d'amore di Marrakesh.
0: Sì.
1: E in caso contrario qualsiasi altra sua canzone. Grazie mille, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Un bacione.
0: Ciao Arianna, arrivano Marrakesh e Federica Abate, Niente canzoni d'amore.
2: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego,

0: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Mariella Vitale.

0: capo, perché tutte le mattine quando si arriva in ufficio la cosa che riesce a dire è: alziamoci e fatturiamo, così, così, così, così. Ciao Viviana, buona serata anche a te. 338 50 38 908 per chiedere la vostra canzone preferita qui su Radio Manila. Sentiamo la prossima,
1: avanti. Ciao Radio Manila, sono Simona da Alba.
0: Ciao,
1: sto
0: Simona.
1: Tornando da Fossano, dove ho visto per la prima volta la mia pronipotina Alice, che è nata il 7 di luglio.
0: Ah, che amore.
1: Fantastica, e vorrei dedicarle A modo tuo di Elisa. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, arriva Elisa.

0: Elisa, a modo tuo su Radio Manila 20:37. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Carissima Mariella, buonasera. Conte Lanza, The Voice, come stai? Allora, sono in compagnia degli amici, dei miei compagni di merende, ma questa sera siamo diretti non sulla Osta, andiamo semplicemente a Saluzzo, nel Marchesato, a fare una cenetta con amici, per amici. Vorrei ascoltare un bel pezzo degli anni Ottanta, purtroppo Bonnie Tyler ci ha lasciato, ragion per cui è il momento di suonare Total Eclipse of the Heart. Auguro una buona serata al Cavs, che è al mio fianco, a Robby Biscazziere, e un saluto ovviamente alla mia amica Loredana Drago, che festeggia il compleanno oggi, di Ivrea, di Chiaverano, e ovviamente un augurio speciale a tutti voi. Un saluto, cara Mariella, anche da parte di Donna Ottavia.
0: Salutiamo.
1: E da parte ovviamente di tutti noi di Aloe Ghignone. A presto.
0: Buona serata, Conte, buona cenetta. Ovviamente arriva Bonnie Tyler.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Indimenticabile, Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. L'abbiamo ascoltato alle 20:42, gli ultimi 15 minuti circa insieme alla Vitale. Dopodiché risentiremo il ritorno di Sergio Melì.

0: adatta benissimo ed è veramente molto pimpante per rientrare tra pochissimo alle 21 con il suo Manila Box in the Night. Ma sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao carissima Mariella, buon lunedì.
0: Ciao.
1: Mi potresti mettere qualsiasi canzone di Fiorella Mannoia?
0: Sì.
1: Niente, un saluto. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao ciao ciao.
0: Ciao Giusy, arriva Fiorella Mannoia.
2: Io sono Fiorella Mannoia e vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
3: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono.

0: Ciao, sono Barbara De Rossi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: A Carignano torna la festa di mezza estate dal 16 al 18 luglio. Concerti, DJ set, area food, birra e cocktail bar con ingresso libero. Tanta musica live e DJ set. Giovedì 16, Giuliano Palma. Venerdì 17, DJ Matrix. Sabato 18, viva gli anni 90. Dal 16 al 18 luglio, la festa di mezza estate. A Carignano, all'ex Cava Madonna del Gerbido. Dalle 19.30 a tarda notte. Servizio navetta dal centro città. Info chiocciola prolococarignano.it o 350 137 72 10.
4: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
5: A Orbassano, denti fissi su impianti, subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Mariella Vitale.

0: impeccabile saltano swing Dire Straits. Questa era per Tommaso. Ciao Radio Manila, sono Tommaso. Vi chiedo se potete mettere la canzone Saltano Swing, e chi non ascolta Radio Manila e Game Over, l'abbiamo appena ascoltata e ti auguro naturalmente una buonissima serata. Sentiamo ancora un messaggio, forse due, dai, chi c'è? Avanti.
1: Buonasera Radio Manila, siamo Damiano e Andrea, che ora metto di Carmagnolo.
0: Sì.
1: Vorremmo ascoltare Singapore.
0: Ok.
1: Chi non ascolta Radio Manila è un Game Over.
0: Ciao, buona serata anche a voi. Arriva Emanuele Aloia, Singapore e Plutone.
2: Non so come mai, ormai da un po'.

Mara e per Emanuele Aloia. Arriviamo così al momento dei saluti anche per oggi, l'appuntamento con la Vitale, se volete, è rinnovato a domani alle 18. Vi lascio con Sergio Melito e il suo Manila Box in diretta che riprende proprio questa sera, e vi lascio anche con l'ultima scelta musicale che arriva da Claudio di Moncalieri, che vorrebbe ascoltare Merck e Cremon con Serena Brancale e The Colors e Partenope. L'appuntamento dunque a domani, buona continuazione su Radio Manila. Yeah!

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito.
6: Non

sa, prova, prova. Ma lo sapete che sono emozionato come il primo giorno in cui cominciai a far radio? Eh beh, un mese non è tanto, ma non è neanche poco. Eccomi qui, buonasera Manilosi. 21 e 4 minuti, lunedì 13 luglio, un mese fa circa, giorno più, giorno meno. Ci salutavamo, o meglio, ci davamo appuntamento il giorno dopo, ma in realtà per un piccolo imprevisto. Per un mesetto il buon Sergio Melito si è assentato. Mannaggia, me lo perdonerete mai. Intanto piacere, piacere davvero di cuore di ritrovarvi. Lunedì 13 luglio, da segnare sul calendario, quindi voi pensavate io fossi già andato alle Maldive, ai Caraibi, ai tropici a svernare, invece no. E invece no, ripeto, un piccolo incidente di percorso, capita chi si rompe la gamba, chi si rompe la mandibola, a volte mi è capitato anche quello quando ero giovane, e questa volta è toccato al polso. E vabbè, voi dite, ma mica parli col polso. Sì, ho capito, ma ci sono tutte le attività collaterali legate alla frattura di un polso che ti impediscono di non essere al 100%. Insomma, vabbè, siamo decoccio, siamo qui, adesso cercherò di fare movimenti meno bruschi possibile, perché se no poi ci risiamo da capo a 12, come si dice. Per il momento piacere di ritrovarvi, cari manilosi, davvero. Fino a mezzanotte insieme riprendiamo le buone abitudini. Ringrazio di cuore la signorina Manila 9001 che vi ha intrattenuto per questo mesetto, sempre dalle 21 alle 24. Bontà sua, ma tanto la vedrò a mezzanotte la signorina Manila 9001, avrò modo di ringraziarla personalmente. Un caro saluto anche alla mia collega che mi ha appena preceduto, ovvero Maria La Vitale, a tutti gli altri colleghi che in qualche modo si sono fatti sentire, mi hanno chiesto come stai, come non stai, mica tornerai, vero? Mi hanno quasi minacciato, no, non tornare, invece no, non è vero, con affetto io sono qui, sono pronto. E quindi andiamo a ricordare anche il numero WhatsApp, se me lo ricordo, per i vostri messaggi vocali o scritti: 338 50 38 908. Che dite, partiamo? Ho già chiacchierato troppo? Ok, buonasera, sono Susanna, mi puoi far ascoltare la nuova canzone degli U2, Street of Dreams? Chi non ascolta Radio Manila è game over. Partiamo proprio così, con la richiesta di Susanna. Buon Manila Boxing Night a tutti, si riparte, eh?

Allora, abbiamo cominciato così con Street of Dreams, con il ritorno degli U2 nel Manila Box in the Night. 338 50 38 908. Dunque. Buonasera, siamo le gemelle Marilena e Mirella Del Martini. Beh, allora a questo proposito devo, lasciatemi spendere due parole, visto che Marilena, Mirella Del Martini, ho avuto occasione, obbligato dal fatto che appunto ho avuto questo piccolo incidentino, a frequentare l'ospedale Martini. Lasciatemi spendere due parole in merito al personale infermieristico e medico dell'ospedale Martini: grande serietà, grande professionalità, davvero. Poi quando trovi delle tue fans, cioè fa strano a dirsi, ma è così, è ancora meglio, no? Volevamo dare il bentornato in radio a Sergio Melito, di cui siamo fan da quando eravamo adolescenti, e richiedere la canzone Grande Amore del Volo da dedicare ai nostri mariti Bruno e Giovanni. Grazie infinite, grazie a voi Marilena, Mirella, grazie a tutto il personale medico, davvero, visto che parliamo sempre a volte di mala sanità, di personale che non ha voglia di far niente, invece no, posso testimoniare di persona davvero che la serietà, la professionalità esistono ancora, e viva e viva e viva. Un caro abbraccio e speriamo di vederci il meno possibile al Martini. Ciao.

0: ciao, sono Sabrina Firilli e chi ascolta Radio Manila è veramente super super top.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

niente poco di meno che Chaka Khan e Snoop Dogg. Questa era Boogies in My Soul. 21 e 19 minuti. Ben trovati, buona serata, buon Manila Box in the Night, care manilose, cari manilosi, con Sergio Merito fino a mezzanotte. Come buona abitudine, 338 50 38 908. Continuate a richiedere, a mandare i vostri messaggi vocali o scritti e via che si va il viaggio che porteremo a compimento in queste tre ore. Ciao Sergio, sono Monica, mi fai ascoltare Patrick Swayze con She's Like the Wind. Con grande piacere Monica, un abbraccio, ciao!

0: film Dirty Dancing, She's Like the Wind, 21 e 22 minuti, 338 50 38 908. Andiamo al prossimo messaggio, è un vocale, sentiamolo.
1: Ciao Radio Manila, buonasera Sergio, sono Francesco,
0: ciao,
1: ben
0: caro,
1: ritrovato.
0: Ciao, grazie, grazie.
1: Che piacere di sentirti.
0: Ah, bene.
1: Mi domandavo quando facevo le mie passeggiate serali.
0: Sì.
1: Ma dov'è Sergio?
0: Ma dov'è finito questo qui?
1: Dov'è finito? È sparito, non torna più.
0: Come non torno più?
1: Sono felice che oggi sei ritornato. E volevo chiederti se mi metti la canzone di Annalisa Sinceramente con il remix di Bob Sinclair. Grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Sergio.
0: Ciao a te Francesco, grazie, grazie per l'affetto. Andiamo con Sinceramente versione Bob Sinclair. Arriva Annalisa.

versione Bob Sinclair, sinceramente. 338 50 38 908. Ciao, sono Nicolas, potresti mettere I Romantici di Tommaso Paradiso? Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Eccola qui, ciao Nicolas.

0: di Manila Box in the night, cari amiche, cari amici. 338 50 38 908. Chi c'è?
1: Ma buonasera, ehi, carissimo Sergio. Buonasera. Bentornato.
0: Grazie.
1: Ben rientrato.
0: Grazie.
1: Il polso sembra una cavolata, ma è molto delicato. Il polso,
0: sì.
1: Altro che.
0: Sì.
1: Con le mani, i polsi facciamo di tutto.
0: Con le mani.
1: Allora, volevo chiederti intanto l'ultima canzone di Madonna.
0: Sì.
1: Grazie Sergio,
0: prego.
1: Ancora bentornato, e chi non ascolta Radio Manile è un game over. Giusy dalla loggia, comunque mi sei mancato.
0: Ma grazie, ciao. Giusy,
1: grazie.
0: Anche voi mi siete mancati tanto, cari manilosi. Dai, per te arriva la nuova di Madonna, si intitola Danceteria, all'interno del Manila Box in the Night.

È in grande spolvero, il ritorno di Madonna. Sembra non passino gli anni per lei. Grande pezzo questa Dance Theory a 21:35 minuti. Ciao carissimo Sergio, bentornato. Sono Maria, mi fai ascoltare Black con Wonderful Life? Certo Maria, eccola qui.

Un altro bel classico con Black, Wonderful Life. Ciao Radio Manila, sono Francesca. Potete mettere Depresso Fortunato di Holly, per favore? Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Francesca, buon Manila Box.

Andiamo avanti, ciao Radio Manila, sono Barbara, potrei ascoltare Fernando degli ABBA, grazie, buona serata a tutti, chi non ascolta Radio Manila è game over, andiamo con gli ABBA, ciao Barbara, buon Manila.

0: sono Eva Grimaldi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio.
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio.
1: Allora vi dichiaro divani per sempre.
4: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Speed Demon. 338 50 38 908 Manila Box in the Rai con Sergio Melito fino a mezzanotte. Ciao Radio Manila, siamo Manuela, Greta e Martina, vorremmo ascoltare Atlantide di Sara. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao fanciulle, in arrivo.

21:54 minuti, c'è Radio Manila, sono Elena. Potresti mettere Dai Dai di Shakira? Grazie, chi non ascolta Radio Manila, game over. Un richiamo ai mondiali, domani semifinale, eh? Vai.

Dai dai, Shakira e Burna Boy, 21:57 minuti. Dunque. Ciao, sono Simona, posso richiedere Los Angeles di Blanco? Chi non ascolta Radio Manila, un game over, la nuova canzone di Blanco. Cara Simona, in arrivo e per chiudere la prima ora di Manila Box in the Night. Continuate a richiedere, manidosi, forza e coraggio, dai 338 50 38 908.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 22 e un minuto.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
3: Manila Box con Sergio Melito.

Allora, siamo entrati nella seconda ora di Manila Boxing Night. 338 50 38 908 era Holly Hunt con Stay Cold. Ciao, sono Scarlett, vorrei ascoltare Tu mi piaci tanto di Saif. Chi non ascolta Radio Manila è un game over, cara Scarlett, eccola qui. La canzone di Saif, Tu mi piaci tanto, nel Manila Box.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

piaci tanto, safe, 22,7 minuti, il Manila Boxing Red prosegue. Ciao Sergio, sono Nicole, mi faresti ascoltare i fiori di maggio di Fabio Concato? Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Nicole.

Fiore di maggio, Fabio Concato. Ciao Radio Manila, sono Martina. Ci faresti ascoltare la canzone delle Antrix? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, game over, cara Martina. Golden in arrivo nel Manila Box. 338 50 38 908. Continuate a richiedere fino a mezzanotte insieme.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao ragazzi, un saluto da Federico Zampaglione e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate

le 22:18, Marinosi, come la va? Come la va? Tutto bene? Siamo a metà strada più o meno per quanto riguarda il percorso del Manila Box in the Night. Continuate a richiedere, mi raccomando, fatevi sotto. 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, ciao Sergio, ben trovato, grazie, grazie mille. Sono Angelo, potrei ascoltare Africa dei Toto. Chi non ascolta Radio Manila, game over, buonanotte. Buonanotte a te, caro Angelo, buon ascolto con i Toto, un bel classicone all'interno del Manila Box.

gli Africa, sì, i Toto con Africa, no? Ecco, stavamo dicendo il contrario. Andiamo avanti, perfetto. Ciao Radio Manila, sono Antonio. Mi metti Certe notti dell'Iga. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Giada, vorrei ascoltare la testa gira di Fred De Palma, grazie. Chi non ascolta Radio Manila Game Over, cara Giada, buon ascolto, forza, se baila nel Manila Box.

0: Il Manila Box in the Night di lunedì 13 luglio con Sergio Merito fino a mezzanotte. 338 50 38 908, ripeto 338 50 38 908, fino a mezzanotte insieme alle vostre richieste. Ciao, sono Nicola, mi fai ascoltare Sogna ragazzo sogna di Roberto Vecchioni, perfetto. A seguire poi Ciao Radio Manila, sono Sara, mi metti America Inc. di Gian Nannini e Marrakesh. Accontenterò anche te, cara Sara, prima per Nicola Roberto Vecchioni, prima Sogna ragazzo sogna.
1: E ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte, ma non è vero ragazzi che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi ragazzo e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno

uomini come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire

versione 2026 di America America Inc. Nannini Marrakesh, 22:38 minuti. Ciao, sono Marzia, vorrei ascoltare Tieni il tempo degli 883. Va bene Marzia, il ritmo non manca in questo lunedì sera. Ciao, buon ascolto a te, buon Manila Box. Continuate a richiedere, dai, 338 50 38 908.

canzone che ha il potere anche a distanza di anni di trasmetterti quella gioia, quella voglia di ballare, quella voglia di battere anche solo il piedino. Gli 883 22 42 minuti. Ciao Sergio, sono Nicolas da Santena. Se possibile mi piacerebbe ascoltare l'emozione in una voce di Celentano. Ti auguro una buona notte. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Buonanotte a te e buon ascolto. Ciao Nicolas.

0: intimo.
1: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
0: Confezionimargherita.it.
1: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
0: Tutta convenienza.
1: A Sanfrè.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Loro sono Alok e Jennifer Lopez, J-Lo con Everything's Fine. 22:50 minuti, stiamo per raggiungere lentamente anche il termine della seconda delle tre ore a disposizione per quanto riguarda il Manila Box in the Night, cari manilosi. 338 50 38 908, ma che bello essere ritornato a voi ogni sera. Sì, ogni sera da lunedì a venerdì, Manila Box in the Night con Sergio Melito, il Manila Box in the Night, ovvero 338 50 38 908. Le vostre richieste, la vostra musica, qualunque cosa stiate facendo, in compagnia di chiunque voi siate, va bene, ok? Andiamo avanti, andiamo a salutare, vediamo un po'. Samuele, mi fai ascoltare Penso Positivo di Jovanotti. Grazie Sergio, se non ascolti Radio Manila sei super, game over. Ciao carissimo, buon ascolto, vai con Giova.

Allora, penso positivo, 22:55 minuti, ancora un'oretta abbondante, dai, di Manila Box in the Night, 338-50-38-908, cari manilosi. Ciao Sergio, sono Andrea di Villar Focchiardo, che piacere risentire la tua voce che ci tiene compagnia, grazie Andrea. Bentornato, grazie mille. Stasera mi piacerebbe ascoltare Occidentali Scarma di Francesco Gabbani. Grazie e buonanotte a te e a tutti i manilosi, e chi non ascolta a Radio Manila è game over. Come tu vuoi, eccola qui, caro Andrea, ciao.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: Sono le 23.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box.
7: Con Sergio Melito.

0: molto bene, 3 minuti dopo le 23 siamo entrati nell'ultima ora di Manila Boxing Right. Manilosi, ancora vogliosi di musica? Spero proprio di sì. 338 50 38 908 per voi, per le vostre richieste. Ciao Radio Manila, sono Franco, mi metteresti Baila di Zucchero? Grazie, certo Franco, eccola.
1: See you dance.

0: 338 50 38 908.
1: Oh, carissimo Melito, oh, bentornato dopo carissimo. Un po' di tempo. Sono felice di ascoltarti, siamo felici, plurale
0: maestà. Grazie,
1: siamo
0: grazie
1: in auto,
0: di cuore, grazie.
1: Di ritorno da Saluzzo e vorremmo ascoltare una canzone di Bad Bunny, la dedico al mio amico Roby, che è un grande fan, e poi c'è anche il Caps sulla macchina, insomma una serata tra amici.
0: Molto bene, molto bene.
1: Per aiutare il passato. Ti auguro un buonissimo proseguo di serata e ci sentiamo prestissimo dal Conte Lanza. Grazie carissimo.
0: Prego, ciao Conte, carissimo. Allora un saluto a tutti voi, andiamo con Bad Bunny, mettiamo questa che si intitola Titi me preguntò, dovrebbe dire mia zia me l'ha chiesto, una cosa di quel tipo. Bad Bunny nel Manila Box.
2: Ehi, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

Bad Bunny, Titi me preguntò. 2311 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Ilaria, mi metti per favore altrove di ultimo? Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: sia altrove.
1: Ciao, sono Sabrina Salerno. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

girls just wanna dance. Hey, girls just wanna have fun. I don't know your plans. Hey, I just wanna. The Kid LAROI e Kehlani, Girls, Girls. 18 minuti dopo le 23, siete sulla numero 1 in Piemonte, Radio Manila, con Sergio Melito fino a mezzanotte. C'è il Manila Box in the Night al 338 50 38 908. Ciao carissimo Sergio, siamo Maria e Monica, se riesci ci fai ascoltare Umberto Tozzi con Se non avessi te. Certo, eccola qui.

0: Se non avessi te, era Umberto Tozzi nel Manila Box in the Night. 338 50 38 908, chi c'è con noi?
1: Ciao Radio Manila, siamo Alessia e
2: Cristian.
0: Ciao fanciulli.
1: Siamo appena stati al concerto dei Blu a Sordevolo.
0: Sì, giusto.
1: O Sordevolo.
0: No, Sordevolo.
1: In provincia di Biella.
0: Bravi,
1: e
0: bravi.
1: Tornando a casa vorremmo chiederti Courtine Falls, se ci
0: però,
1: fosse.
2: Giusto
0: però.
2: Per non perdere l'abitudine, sai.
1: Esatto, giusto, dobbiamo corretto, ripassare
0: corretto.
1: Dopo il concerto.
0: Mi pare giusto.
1: E chi non ascolta Radio Manila...
2: Game over.
0: E allora non paghi quello che avete visto e sentito.

0: Nel Manila Boxing Rai c'erano i blu, c'era Curtain Falls. E noi andiamo avanti, c'è il messaggio vocale che ci ha inviato Silvia. Sentiamo che ci dice la Silvia.
1: Ciao Radio Manila, per favore potete mettermi You Are Not Alone di Michael Jackson? E buona serata a tutti, chi non ascolta Radio Manila e Game Over, un abbraccio.
0: Grazie, ciao Silvia.

0: You are not alone, Michael Jackson. Ancora mezz'ora insieme, approfittatene al 338 50 38 908 per richiedere la canzone che possa dare una svolta in questo finale di serata. Ciao Radio Manila, sono Gabri, vorrei ascoltare Sally di Vasco Rossi, grazie mille. Accontentata Gabri, in arrivo, ciao.
1: Se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra,

0: Sally, Vasco Rossi alle 23:37 minuti. Adesso andiamo ad ascoltare il vocale che ci ha inviato Roberto, anche lui, se non sbaglio, di ritorno da un concerto.
1: Ciao, sto rientrando dal mitico concerto all'Alpà di Vallo Sesia con Neck. Mi fate sentire una canzone appunto di Neck, meraviglioso, grande Filippo. Siete grandiosi, Radio Manila.
0: Ciao Roberto, allora anche tu non pago delle canzoni appena ascoltate in concerto. Arriva Neck con Instabile.

0: andiamo avanti, 338 50 38 908, chi c'è?
1: Ciao, sono Antonio.
2: Gabriele.
0: Ciao.
2: Graziana.
0: Ciao.
1: Stiamo tornando da un viaggio a Parigi e Disneyland e vogliamo ascoltare una canzone francese come La Vie en Rose oppure una qualsiasi altra canzone francese che scegli tu. Grazie, e chi non ascolta Radio Manina è game over.
0: E allora, caro Antonio e famiglia, che ne dici? Viva la France, arriva Zoé con Tu Paris.

0: Ciao, sono Mietta. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao!
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio!
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio!
1: Allora vi dichiaro divani per sempre.
4: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
6: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Sergio Melito.

Katy Perry, Watch It Burn, le 23:48 minuti, gli ultimi minuti di Manila Box in the night al 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Arianna, mi fai ascoltare Cabana di Rama. Certo, cara Arianna, a seguire sono Giorgio, vorrei ascoltare Die With A Smile se possibile, Lady Gaga, Bruno Mars, chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

Ah, che capolavoro per chiudere il Manila Box in the Night. Ma che bello, gentili amiche, gentili amici. Allora, l'ho già fatto in apertura di trasmissione, lo faccio anche adesso, ringrazio e lo faccio di persona la signorina Manila 9001 che per un mese praticamente ha preso il mio posto tra le 21 e le 24. Grazie davvero. E, non so come sdebitarmi, mi chieda poi lei un favore, vuole che mi fermi una notte da mezzanotte alle 6, un caffè, basta un caffè. Signorina, lei si accontenta di poco. Va bene, io vi lascio proprio con lei, con la signorina Manila 9001, e vi aspetto, e ci sarò io, prometto, domani, martedì 14 luglio, a partire dalle 21, con il Manila Box in the Night. Sergio Manito, un abbraccio, grazie per esserci stati e buonanotte.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, buonanotte. Pronta e bella carica per passare assieme a voi e alla vostra musica preferita le prossime 6 ore. 338 50 38 908, il numero per i vostri messaggi anche audio. Vi aspetto e vi auguro una splendida nottata. Baci dalla signorina Manila 9001.
0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao signorina 9001, sono Laura. Vorrei ascoltare la canzone esibizionista di Annalisa e la dedico a nonna Esther e a tutti 8 i colleghi della notte.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: In diretta con la signorina Manila 9001.
4: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao cara signorina 9001, sono Monica. Voglio ascoltare Fields of Gold di Sting, per te con mille baci grandissimi e tanti abbracci. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Serena, Andrea, Sara e Simone. Stiamo tornando dal concerto di NEC, ci metti una canzone degli AC/DC. Buona serata.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao signorina Manila, sono Ginevra. Se possibile mi fai ascoltare You and Me di Biagio Antonacci. Grazie mille.
1: Ciao a tutti, sono Biagio Antonacci e mi raccomando, se non ascolti Radio Manila sei game over. Ma anche se non ascolti Antonacci sei game over. Occhio!

0: Ciao Radio Manila, sono appena uscita da lavoro e sto tornando a casa. Per la prima sera sarò di nuovo da sola. Purtroppo sto facendo un trasloco e è tutto un casino, quindi la bimba non è a casa con me ma dorme dai miei genitori. Mi sento un po' sola ed è anche la sera del mio compleanno. Volevo chiederti se potessi passare un pezzo di mandarino. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: In principio era la voce, si fa per dire, la voce del padrone per obbedire, la voce nella mia testa per impazzire, la voce del tuo silenzio, il suono più grande, la voce delle mie vene, un altro taglio. La voce delle bandiere, la suona il vento, la voce delle sirene, la voglio sentire, la voce degli innamorati, se ne va per venire.

0: 80 90 2000 suonano su Radio Manila.
1: Ciao Radio Manila. Sogni nell'oscurità, il silenzio dell'anima. Mi fai ascoltare Enigma Sadness. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao signorina, sono Anna. Voglio dedicare So solo che la vita di Jovanotti a Stefano, anche se lui non mi ha mai fatto una dedica. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo Veronica, Rita, Tommaso e Alice e stiamo tornando dal concerto di NEC dall'Alpà. Ci potresti mettere Fatti Avanti Amore? E se non ascolti Radio Manila...

0: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Jonathan
2: e Mia
1: e vorremmo ascoltare Il cielo d'Irlanda di Fiorella Mannoia. E chi non ascolta Radio Manila?
2: Game over!
3: Non sono d'accordo, non mi piace quella canzone.
1: Però a noi piace perché la vogliamo cantare in macchina, vero Mia?
2: Sì.
4: Radio Manila, falla suonare tu.

signorina, sono Claudia Rona, un altro maniloso che è stato al concerto di Necca all'Alpà, che era una figata, e è stato bello. E un saluto alle manilose di prima che sono state al concerto anche loro. E niente, buonanotte a tutti i manilosi che non ascoltano Radio Manila e Game Over. Ciao ciao ciao Claudia Rona.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: È 1:01.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
3: Ciao Radio Manila. Vorrei ascoltare Su di noi e dedicarla a Rosella. Grazie Norma.
4: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Buonanotte Radio Manila, sono Giulia da Alpignano. Mi fai ascoltare per favore Bossa Nostra di Gaia? Grazie mille.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao, sono Gaia e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila. Potete mettere Sweet Child Domain dei Guns N' Roses. Saluti da Simone. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, sono Oscar da Asti. Sono al lavoro e vorrei ascoltare Sharks degli Imagine Dragons. Non fosse disponibile una a tua scelta. Un abbraccio e buonanotte.
1: Radio Manila te le suona.

0: Ciao Radio Manila, siamo Graziella e Marisa da Piscina. Questa notte, se possibile, vorremmo ascoltare Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. La dedichiamo a voi e a tutti i manilosi.
1: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Greta da Nichelino. Mi faresti ascoltare Perdono di Tiziano Ferro e Lazza? Un bacio e buonanotte.
2: Radio Vanilla, falla suonare tu.

0: Ciao, sono Carmine. Voglio ascoltare per favore Fiumi di Champagne di Guè e Peppino di Capri.
1: Radio Manila te le suona qua.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. In diretta con la signorina Manila 9001. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Buonanotte Radio Manila, sono Angelo da Settimo. Sono di turno e avrei piacere di ascoltare Sexual Healing di Marvin Gaye, grazie e un saluto a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, sono Elena da Chieri. Sto tornando a casa e vorrei ascoltare Viajando por el mundo di Karol G.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.
2: Salida del vuelo con destino a la C.

0: Manila Box. E state con noi.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Radio Manila. Ora esatta.
18: Sono le 2:03.